0: King for a Day con Giuseppe Bianchini e regia di Riccardo Casonato.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
2: Position number 3, Serbia.

0: A tutti una buona notte da parte di Giuseppe Bianchino, ben ritrovati a questa selezione musicale di questa notte. Abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale con Eurovision Song Contest 2012 che si è tenuto a Baku in Azerbaijan in quell'anno. Questo era il brano della Serbia, arrivata terza classificata. Ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2012 con la canzone Nije Ljubav Stvar, scritta da Zeljko Josipović, Marina Tukaković e Milos Roganović. La canzone è stata eseguita da Zeljko Josipović, che in precedenza aveva rappresentato la Serbia e il Montenegro all'Eurovision Song Contest nel 2004, dove si è piazzato secondo con la canzone Gli Animoi. Vi ricordo che questa è una programmazione notturna che va in onda sui siti internet www.radioicoroinblu.com o semplicemente radioicoro.com e www.radioicorolubicone.it. Radioicoro Rubicone, www.radioicoro.rubicone.it. E comunque, se digitate semplicemente sul vostro terminal computer, sul vostro telefonino Radio Icoro o semplicemente ancora Radio Icoro Rubicone, trovate il sito internet delle rispettive radio e così potete ascoltarvi l'intera trasmissione, vi ricordo, alle ore 2 di notte. I siti internet sono importanti perché potete così ascoltare questa trasmissione nei vostri paesi europei e con le relative fasce d'orario in cui i vostri paesi si trovano. Se per esempio questa trasmissione va in onda in Italia alle ore 2, in Inghilterra e in Portogallo andrà in onda all'una di notte, mentre in Ucraina e Russia andrà in onda alle ore 4 della mattina. Mentre nella nazione Serbia, dove avete ascoltato questa canzone che abbiamo da poco finito ad ascoltare, qui su Radio Icoro e Radio Icoro Rubicone, e andrà in onda alle ore 3 della mattina. Inoltre vi voglio ricordare che ci potete ascoltare per quanto riguarda la provincia di Rimini sulla modulazione di frequenza dei 92 e mentre per quanto riguarda la provincia di Forlì e Cesena sulla modulazione di frequenza dei 90, corrispondenti dei 92 a Radio Icoro in blu e dei 90 a Radio Icoro Rubicone. E dato che la Russia è un paese talmente vasto come paese, per esempio la Russia siberiana ha suddivisa in diverse fasce d'orario e quindi se ci ascoltate in quelle zone, sempre sui siti internet della Russia, ci potete ascoltare all'alba, verso le ore 6, 7, 8 della mattina. Vi ho detto questo perché proprio la Russia è arrivata seconda in quell'edizione del 2012 con le Buraboskovie Bubuskai, alcune ricorderanno le nonne russe, queste nonne che cantavano la canzone Party for Everybody, Buranovo Granes, la canzone in russo.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
0: Position number 2.

0: queste, come già vi accennavano, le nonne russe, vale a dire le babushkaya. La Russia ha partecipato all'Eurovision Song Contest del 2012 di Baku in Azerbaigian. La voce russa è stata selezionata attraverso una finale nazionale organizzata dall'emittente russa RTR, Radio Televisione Russa. Buranoshkai Babushki hanno rappresentato la Russia con la canzone Party for Everybody, che abbiamo da poco finito di ascoltare, che si è qualificata dalla prima semifinale e si è classificata seconda in finale, segnando 259 punti.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
0: Position number one, Sweden.

0: Lou Reed con Euphoria ha vinto la Festival della canzone europea, quindi Eurovision Song Contest 2012, che si è tenuto a Baku in quell'anno, che si tenne dal 22 maggio al 26 del 2012 presso la Baku Crystal Hall in Azerbaijan. Quindi a vincere è stata la Svezia con il brano Euphoria, interpretato da Lou Reed, con un totale di 372 punti. Il concorso si è articolato in due semifinali e una finale presentate da Leila Alieva e Eldar Kasimov, vincitore della precedente edizione, e Nargis Beat Peterson. E Lou Reed con Euphoria ha vinto questa Festival della canzone europea, quindi Eurovision Song Contest del 2012. Euphoria è un singolo della cantante pop svedese Lou Reed, appartenente all'album Hill, pubblicato il 26 febbraio del 2012 dalla Warner Music, composto per partecipare al Melody Festival del 2012. Il singolo è stato scritto da Peter Bostrom e Thomas Gusson e ha rappresentato la Svezia all'Eurovision Song Contest del 2012, dove si è classificato primo al primo posto con 372 punti, ricevendo almeno un punto da tutte le nazioni partecipanti, tranne l'Italia e la Svezia stessa, ovviamente, in quanto la logica vuole che il paese che canta ovviamente non si deve votare per se stesso. E la canzone Euphoria, cantata da Lou Reed, dice così: perché? Perché questo momento non può durare per sempre? Stanotte l'eternità è una porta aperta. No, non smettere mai di fare le cose che fai. Non andare in ogni respiro che prendo, sto respirando te. Euforia quindi, per sempre fino alla fine dei tempi. D'ora in poi solo io e te andremo su. Euforia, quindi euforia, un'opera d'arte eterna. Un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando in su, siamo qui, siamo tutti soli nel nostro universo, siamo liberi dove tutto è permesso e l'amore viene prima di tutto, per sempre e per sempre insieme navighiamo verso l'infinito, siamo sempre più in alto e sempre più in alto stiamo raggiungendo la divinità. Euforia, euforia quindi, per sempre fino alla fine dei tempi, d'ora in poi solo io e te andremo su. Euforia, un'opera d'arte eterna, un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Per sempre navighiamo nell'infinito. Siamo già in alto, stiamo raggiungendo la divinità. Euforia, euforia, quindi euforia, euforia. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Euforia, un'opera d'arte eterna, un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Euforia, euforia, stiamo andando in up, stiamo andando su. E questo è il testo di Euforia, la canzone che abbiamo da poco finito di ascoltare. Si chiude qui la prima parte della nostra Eurovision Song Contest. Adesso presto Riccardo Casonato lascerà il posto alla regia a Manuel Morri per la seconda parte, quindi l'Eurovision Song Contest si era spostato da Baku nel 2012 in Azerbaijan nella Svezia nel 2013, visto che la Svezia con Euphoria, quindi con Lou Reed, era il paese vincitrice dell'edizione del 2012 di Baku. Ci sentiamo tra pochissimo qui su Radio Icoro in blu 92, su Radio Icoro Rubicone dei 90, sui siti internet www.radioicoro.com, sui siti internet www.radioicorolubicone.it e da Giuseppe Bianchini, e a tra poco con la seconda parte. Quindi ci spostiamo da Azerbaijan per quanto riguarda questa selezione musicale, che abbiamo ascoltato le prime tre canzoni dell'Eurovision Song Contest del 2012, ci spostiamo in Svezia nell'Eurovision Song Contest 2013. A tra poco.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: Eurovision Song Contest 2013. King for a Day con Giuseppe Bianchini.
0: Regia di Manuel Morri. E qui su Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, abbiamo da poco finito ad ascoltare le prime tre canzoni della 57esima edizione dell'Eurovision Song Contest che si è tenuto a Baku in Azerbaijan, e mentre la 58esima edizione dell'Eurovision Song Contest si è svolta il 14, 16, 18 maggio del 2013 presso la Malmö Arena di Malmö in Svezia. A vincere è stata la Danimarca con il brano Only Teardrops di ML The Forest, realizzato nel 2013. 2012 e prodotto per la Eurovision Song Contest 2013 in Svezia, appunto, dalla cantante danese, che ha totalizzato 281 punti. E al terzo posto si qualificò l'Ucraina con la cantante Sleta Orgnevich. Il brano è Gravity, che andiamo ad ascoltare in questo momento. Quindi l'Ucraina, che adesso vive purtroppo un conflitto che non la rende serena per quanto riguarda questa situazione musicale, andrà comunque nella Eurovision Song Contest del 2022 di Torino, che si tiene a Torino, e parteciperà con un gruppo di notevole prestigio che sarà una sicuramente delle favorite a questo Eurofestival Eurovision Song Contest del 2022 che si terrà a Torino in questi giorni. Adesso ascoltiamo la canzone dell'Ucraina, Zlata Orgnevich, il brano Gravity.

0: Questa era l'Ucraina che è arrivata terza nel festival di Malmö del 2013 in Svezia e si è aggiudicata la terza posizione l'Ucraina con questa canzone cantata dalla cantante Slata Orgrevich e il brano era Gravity. E stiamo passando in selezione musicale le prime tre canzoni vincitrici, le prime tre canzoni che sono salite sul podio e la canzone vincitrice del Festival dell'Eurovision Song Contest che si è tenuto in Svezia nel 2013 a Malmö, nell'arena di Malmö. Il concorso si è articolato in tre serate, il 14, 16, 18 maggio del 2013 e in due semifinali è una finale presentata da Petra Med. Questa edizione ha visto il ritorno dell'Armenia in questa edizione di Malmö del 2013. Il secondo posto si è qualificato l'Azerbaigian, la nazione Azerbaigian, con il brano che adesso andiamo ad ascoltare di Farid Madov. Il brano è Hold Me, brano che è arrivato secondo nel Eurovision Song Contest tenuto a Malmö in Svezia nel 2013.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Position number 2, Azerbaijan.

0: E l'Azerbaigian, paese arrivato secondo a Malmo in Svizzera nel 2013, e nazione che aveva ospitato l'Azerbaigian nel 2012, l'abbiamo ascoltata questa sera, i primi tre brani di questa edizione, questa notte qui su Radio Icaro in Blu, 90 di Radio Icaro Rubicone, 92 di Radio Icaro in Blu. Abbiamo ascoltato questa, le prime tre tracce musicali di Baku in Azerbaigian, nell'Eurovision Contest del 2012, e adesso stiamo ascoltando le tre canzoni di Malmo del 2013. Vi ricordo che per quanto riguarda le canzoni di dell'Azerbaigian del 2012, si era classificata al primo posto la cantante Lurien della Svezia con il brano Euphoria, brano che abbiamo precedentemente ascoltato. E mentre in Azerbaigian vince, mentre a Malmo nel 2013 vince la cantante danese con il brano pregevole fattura, pregevole prestigio. La cantante danese a Malmo nel 2013 con il brano Only Teardrops di Emily de Forest, che tra l'altro è il suo primo album inciso dalla cantante Emily de Forest, la cantante danese, e è stato questo singolo che l'ha portata a vincere nel festival del Eurovision Song Contest tenuto in Svezia a Malmo nel 2013. Quindi Emily de Forest, aggiudicata questa edizione di Malmo del 2013, andata in onda su Rai 2, per quanto riguarda la Rai, Radio Televisione Italiana, San Marino RTV, per quanto riguarda invece San Marino. Vi ricordo che la classifica è composta dal primo posto della Danimarca, al secondo posto l'Azerbaigian, come vi ho già detto, al terzo posto l'Ucraina, al quarto la Norvegia, al quinto la Russia, al sesto la Grecia, al settimo l'Italia con Marco Mengoni con l'essenziale, all'ottavo posto Malta, al nono posto i Paesi Bassi, e poi a seguire tutti gli altri paesi che erano arrivati in finale. E la canzone cita così la canzone vincitrice di Malmo del 2013 della Danimarca: occhio per occhio, perché distruggerci a vicenda? Ti prego, dimmi perché lo rendiamo così difficile? Guardaci adesso, possiamo biasimare solo noi stessi, è una tale vergogna. E questa è la canzone a grandi linee del brano di Emily de Forest. La melodia del brano si presenta come un incrocio tra la musica pop ed elementi folcloristici, come ad esempio il Teen West Style e la gran cassa, proprio l'utilizzo dello strumento a fiato tipico della musica celtica e largamente diffuso in Nord Europa. È stato particolarmente apprezzato nel quotidiano britannico The Independent e dalla rivista musicale New Musical Express. L'interpretazione del testo può seguire due strade differenti: da un lato si può vedere un dialogo tra una coppia di innamorati in continuo conflitto tra loro, che è alla ricerca di una ragione per cui continuare a distruggersi a vicenda, vergognandosi di loro stessi. Dall'altro si può leggere un richiamo alla guerra, tesi sostenuta dagli stessi attori, che lascia spazio ad una speranza di pace. In particolare il giornalista e poeta danese Christer Bjørnkær lo ha paragonato ad un'elegia che ha visto nei versi di apertura "The sky is red tonight, we're on the edge tonight, no shooting star to guide us", un chiaro richiamo al sangue, ossia al cielo rosso e al desiderio di pace. E siamo così giunti quasi in conclusione di questa nostra rassegna musicale di questa sera, di questa notte, che ha visto a partire dalle ore 2 questa ricognizione dell'Eurovision Song Contest. Siamo ripartiti con 10 anni fa. 10 anni fa era la volta di Baku in Azerbaigian. l'Eurovision Contest del 2012, che ha visto 42 nazioni partecipanti. C'era stata la regia di Riccardo Casonato nella prima parte di questo programma, guidato e condotto e curato da Giuseppe Bianchini, in collaborazione con in Linea d'Angelo, Francesca Bellelli, Luca Zavoli e Damiano Tercon. E avevamo ascoltato precedentemente l'apertura tre canzoni dell'Azerbaigian, in Azerbaigian di Baku, le tre canzoni dei primi tre posti che si erano aggiudicate in Azerbaigian nel 2012. Adesso abbiamo ascoltato le canzoni, il terzo posto e il secondo posto per quanto riguarda Malmo in Svezia nel 2013, e è venuto il momento di ascoltare in chiusura di programma la canzone che ha vinto il Festival dell'Eurovision Contest del 2013 di Malmo, e la cantante danese Emmanuel De Forest con il brano Only Teardrops, che adesso andiamo ad ascoltare. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questa seconda parte della panoramica delle tre canzoni di Malmo, che l'ultima andiamo ad ascoltare adesso, la canzone vincitrice di Emily De Forest, è stata curata da Manuel Morri.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Number 1, Denmark.

0: per quel che riguarda l'emissione di Eurovision Song Contest 2013-2014 ci fermiamo qua.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
6: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
7: Radio Icaro, novità.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, un classico.

0: vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
1: Dal regista Steven Spielberg.
2: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
3: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
4: Wow.
1: Meritiamo di sapere.
5: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
6: Che cosa significa?
5: Che hai visto?
6: Credi che ci siano altri?
7: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: prodotto a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con i giornali di Icaro. Oggi è mercoledì 3 giugno, sono le 7.32 in questo momento e noi apriamo la rassegna stampa di quest'oggi, come di consueto, cominciando con uno sguardo alle pagine di apertura del Resto del Carlino e del Corriere Romagna per vedere assieme quali sono le notizie principali della giornata. Cominciamo allora dal Resto del Carlino, che dedica la fotonotizia di apertura alle celebrazioni di ieri per la festa della Repubblica. 80 anni dal 2 giugno del 1946, non solo celebrazione della Repubblica ma anche del primo voto per le donne in Italia. Celebrazioni molto partecipate, oltre 2000 persone in piazza, la lettura della lettera di Mattarella e poi riconoscimenti pubblici e ovviamente anche il ricordo del voto storico del 1946. L'altra notizia d'apertura la troviamo qui nel taglio alto: turismo, la tassa prende i voli. In un'intervista al sindaco di Rimini, Jamissa de Golvad, annuncia che destinerà gli incassi dell'imposta di soggiorno maggiori rispetto a quelli dell'anno scorso per sostenere l'aeroporto. Si parla ancora di turismo e continua la polemica legata all'anticipo dell'inizio scolastico, una notizia arrivata ormai un paio di settimane fa che riguarda l'apertura della scuola non tanto per le lezioni principali ma per altri corsi. Si chiede addirittura di arrivare ad aprire le scuole più avanti, il 1° ottobre, per dare più spazio alla stagione turistica. Per la cronaca, un rapinatore ricoverato in ospedale è stato riconosciuto dalla polizia e arrestato alla fine della degenza. La protesta dei pescatori che rimangono ancora fermi in porto per il caro carburante e anche per la mancata erogazione da parte dei sussidi attesi ormai da tempo. In Valconca ancora cronaca, furti di rame nelle centrali, telefoni in tilt. C'è poi una proposta dopo la 2 giorni dello scorso fine settimana dedicata a Vasco Rossi, che ha dato il via al suo tour di concerti proprio da Rimini, e non è la prima volta che accade, conferirgli la cittadinanza. La proposta arriva dal gruppo Gloria Lisi, che chiede alla giunta di concedere l'onorificenza al rocker. Questa è l'apertura del Resto del Carlino. Abbiamo saltato una notizia che vediamo, ecco, velocemente era nel taglio alto, ancora cronaca, ci porta a Riccione, perde il controllo dello scooter e si schianta sul marciapiede, grave un ragazzo di 19 anni. Ora passiamo al Corriere Romagna. La fotonotizia è sempre per la festa della Repubblica, il titolo ci parla dei nuovi cavalieri che sono stati nominati appunto durante la celebrazione, ma il resto della pagina ci porta altre notizie. Il titolo infatti è dedicato a un problema del tema sanità, un problema dilagante, disturbi mentali a Rimini, impennata di pazienti, aumento di oltre 800 casi in un anno e si parla della punta dell'iceberg. Anche sul Corriere si parla di stagione e di estate e di spiaggia, ma con un altro racconto, ovvero il fatto che a lavorare negli stabilimenti balneari tornano giovani ragazzi riminesi. Il presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, Vanni, dice il 90% del personale sono adesso ragazzi di Rimini tra i 16 e i 17 anni. È arrivato l'ok per la variante
metromare che collega la stazione alla fiera di Rimini. E poi ancora cronaca, la fuga del latitante finisce in ospedale. Da Sant'Arcangelo invece Piazza Marini no alla ZTL. San Marino invece si parla di legge antimolesti, c'è un accordo unanime. Il risultato al termine del tavolo tecnico sulle discriminazioni. Vediamo le notizie che arrivano dai supplementi sport e cultura. Si parte con il MotoGP, Marco Barbiani l'uomo dei dati della Honda, poi invece il padel, Giulia Dal Pozzo che vittoria a Roma e infine il racconto della Mille Miglia, un racconto che arriva da Panozzo e che ci porta indietro di tanti anni, quando la corsa allora più famosa d'Italia passava proprio da Rimini. Questi titoli del Corriere Romagna, torniamo adesso sulle pagine del Carlino e cominciamo a sfogliare per entrare nel dettaglio delle notizie di oggi. E la prima che incontriamo ci parla proprio del turismo, in particolare del turismo aeroportuale. C'è un'intervista al sindaco di Rimini, Jamilsa de Golvad, che dice: per far decollare il Fellini più soldi dall'imposta di soggiorno per aggiungere nuove rotte. Tutto quello che incasseremo in più rispetto al 2025 sarà destinato alla promozione dei voli. Il Colonia Rimini è solo l'inizio, vogliamo aumentare i collegamenti dalla Germania per l'anno prossimo. E proprio con questo collegamento comincia l'articolo, parlando del Colonia Rimini che andrà avanti sino al 24 di ottobre con 3 collegamenti settimanali. E poi arriveranno, tra l'altro, questo collegamento mancava dal 2019, eppure il sindaco dice questo è solo l'inizio. Speriamo, continua poi nell'intervista, che arrivino l'anno prossimo altre rotte per la Germania. E poi specifica: questo dipenderà soprattutto dalle compagnie aeree, visto che Airiminum sta già trattando con Ryanair, Wizz Air e le altre compagnie per aggiungere nel 2027 nuovi collegamenti da diversi paesi, soprattutto con la Germania. La questione poi è legata ai fondi per finanziare queste operazioni e il sindaco precisa che ovviamente maggiori sono le risorse destinate per le azioni di promozione, maggiori sono le possibilità di portare i voli e poi specifica: Rimini partecipa per un terzo, stanziando 1 milione di euro l'anno usando i proventi dalla tassa di soggiorno. Se quest'anno, come credo, gli introiti dell'imposta cresceranno, noi siamo pronti a mettere risorse aggiuntive per i voli. Nel 2025 abbiamo incassato quasi 14 milioni dall'imposta di soggiorno. Pensiamo di destinare alla promozione dei voli tutto quello che quest'anno incasseremo di più rispetto al 2025. Andiamo oltre e arriviamo alla cronaca. Arrestato dopo il ricovero, doveva scontare quasi 5 anni per rapine e maltrattamenti. Un 50enne italiano è stato notato dagli agenti di polizia durante un controllo in ospedale. Il pregiudicato, scoperto dalle forze dell'ordine, è portato in carcere una volta dimesso. Un uomo che aveva compiuto una serie di crimini tra il 2020 e il 2023 sul territorio riminese, poi aveva fatto perdere le tracce ed è stato notato da una pattuglia durante un suo ricovero all'ospedale infermi di Rimini. Visto dagli agenti, appunto, è stato avvicinato, sono scattati gli accertamenti e poi dopo è cominciato il monitoraggio dell'uomo, che è stato portato in carcere appena è finita la degenza. Proseguiamo, troviamo ancora la cronaca, un incidente che si è svolto
Ieri mattina un ragazzo, siamo a Riccione, si è schiantato con il suo scooter contro il marciapiede. Si trovava all'altezza di via Aosta, ha perso il controllo del mezzo e appunto si è schiantato contro il marciapiede. Subito è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in rianimazione. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzo tornava a casa dopo aver passato la serata fuori. Nonostante la gravità dell'incidente, il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita e adesso, come da prassi, sono stati disposti nei suoi confronti anche gli esami tossicologici. Continuiamo e arriviamo a pagina 7 e troviamo il racconto della giornata di ieri, 2 giugno, festa della Repubblica, il momento istituzionale in piazza Cavour, alla presenza di una folla numerosa che ha voluto partecipare all'80esimo della festa della Repubblica e anche del voto delle donne. Oltre 2000 riminesi hanno partecipato a questo momento. C'è stata poi tra i vari discorsi, tra le varie partecipazioni, anche la prolusione dell'ex rettore di Urbino Stefano Pivato, che ha ricordato che il 2 giugno 1946 gli uomini hanno riconquistato il diritto di voto dopo oltre 20 anni, ma le donne quel diritto l'hanno esercitato per la prima volta nel nostro paese, uno degli ultimi della sfera occidentale a introdurre il suffragio femminile, una mattinata che poi è proseguita anche con sfilata dei gonfalonieri e anche la presenza di praticamente tutti i sindaci della provincia riminese, assessori, consiglieri comunali, insomma c'era la partecipazione di tutto il mondo pubblico. Una proposta che arriva da Gloria Lisi e chiederà in consiglio un'onorificenza per Vasco Rossi, ovvero la cittadinanza onoraria, proprio per suggellare il legame tra il rocker e la città di Rimini, da cui più volte è partito il tour di Vasco Rossi e che lui stesso in tante interviste, anche in quest'ultimo periodo, ha raccontato per lui di essere come una seconda casa, un luogo in cui torna sempre molto volentieri. Andiamo avanti, il tema adesso è più complicato e anche più difficile, quello della pesca e di come gli equipaggi affrontano il caro carburante e gli altri problemi legati alla situazione internazionale, per cui continua la protesta. Sono 25 gli equipaggi riminesi che si fermano e dicono: andare avanti così è impossibile, siamo ancora in attesa dei crediti d'imposta sul carburante, al momento uscire in mare è una scommessa difficile da portare a casa. Tra l'altro viene specificato che i crediti attesi sono quelli del 2024 e 2025, contributi per il fermo pesca che non sono ancora stati erogati. Per ogni barca ballano dai 3.000 ai 12.000 euro, viene specificato. A parlare è Mauro Zangoli, presidente dei pescatori riminesi, che dice: si aggiungono poi a questi il credito d'imposta per il gasolio relativo a marzo, aprile e maggio, ovvero dai 10.000 per le barche più piccole ai 30.000 euro per i pescherecci più grandi. Vuol dire che parliamo di un totale tra i 13.000 e i 42.000 euro che gli equipaggi, le barche devono ricevere, fondi con cui possono essere pagati i lavoratori, i fornitori, la manutenzione e tutto quanto
necessario appunto per la ripresa delle attività e proprio per protestare contro questi ritardi nell'erogazione dei fondi, gli equipaggi decidono di rimanere ancora fermi. Andiamo avanti e ancora di lavoro si parla, questa volta è l'osservatorio sulla economia e il lavoro della CGIL, e si parla di lavoro che c'è ma con stipendi bassi che non riescono a garantire la stabilità economica, e anche il fatto che in regione Rimini, almeno secondo i dati delle dichiarazioni, è il fanalino di coda con i appunto gli introiti più bassi. Andiamo avanti e arriviamo adesso alla pagina di Riccione, e quello che troviamo è un resoconto molto positivo di questo inizio di stagione, questo ponte del 2 giugno definito come un ferragosto. La stagione turistica è partita bene, comune e albergatori guardano avanti. A parlare è l'assessore al turismo Matteo Guidi, che dice: i tanti eventi in programma saranno di aiuto. E poi ancora bisogna puntare sull'estero e sfruttare i nuovi collegamenti. Insomma, quindi quest'ultime parole di Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, un resoconto positivo, però si continua a lavorare per consolidare tutta la stagione. Un'estate mite oltre i confini dello space, parte la terza stagione del club numero uno in Italia, le notti esclusive dei VIP, le nuove misure per contenere il rumore. L'intervista di questo articolo è per Fabrizio Tamburini, che è il responsabile della comunicazione dello space e racconta la vita notturna. Cattolica, furti di rame nelle centrali, telefoni e computer in tilt. Nella notte tra sabato e domenica i nodi di telefonia Montefiore e Sant'Agata sono stati presi di mira dai ladri per impossessarsi dei cavi di metallo. Numerosi i disagi. Bellaria canta con Ruggeri, in 5.000 al Porto, piazza Gremita, per il concertone del cantautore a chiusura di un lungo ponte di eventi e appuntamenti in città. Arriviamo adesso a Sant'Arcangelo. La storia è quella di Roberto Savini, 68 anni, medico di famiglia, andato in pensione dopo 33 anni di attività, una figura quasi storica, molto conosciuta a Sant'Arcangelo, che si racconta arrivato a questo importante traguardo. Dice: gli anni più duri tra quelli passati, quelli del Covid, e poi aggiunge anche che andare in pensione è stata comunque una scelta molto sofferta. San Marino, energia, accordo storico a Baku, fornitura diretta di gas naturale, l'intesa con l'Azerbaigian garantisce la sicurezza energetica per l'inverno e prezzi più stabili. Chiudiamo con la pagina della cultura, lo abbiamo visto in apertura, e si parla di Notte Rosa con i supereroi. Arriveranno anche questi nel weekend dal 19 al 21 giugno, uno spettacolo della Warner Bros. Che fa tappa anche a Rimini. 7:51, adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui tra pochissimo per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna.

Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIBE.

Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.

Rieccoci in diretta qui dagli studi di Radio Icaro e Icaro TV, sono le 7.53 e riprendiamo la rassegna di questa mattina. Siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, che nella sezione dedicata alla regione parla di un progetto che riguarda il nostro territorio. Aspas in Romagna in bus, centro escursioni per scoprirla. È il nuovo progetto che unisce riviera e entroterra, mare, colline, borghi e città d'arte. Diventano un'unica grande destinazione per chi si trova in vacanza, ma anche per chi ci vive in questo territorio. È un'iniziativa ambiziosa che vuole mettere in rete territori, attrazioni e identità diverse sotto un unico marchio e un'unica esperienza, scoprire la Romagna attraverso l'autobus. Come funziona? Fino al 10 settembre saranno complessivamente 100 le escursioni organizzate con partenza da 10 località della Riviera e 40 destinazioni coinvolte tra città storiche, borghi medievali, castelli, parchi naturali, musei, eccellenze gastronomiche e luoghi simbolo dell'identità romagnola. È un progetto che punta a intercettare una delle grandi sfide del turismo contemporaneo, ovvero trasformare la vacanza solamente balneare in un'esperienza più articolata attraverso la filosofia del turismo lento e sostenibile, visto che ci si muove con un sistema organizzato di trasporti in autobus senza dover utilizzare l'auto privata. Questo l'inizio dell'articolo che racconta poi anche il funzionamento di questo progetto e anche alcune tappe particolari. La notizia di apertura del Corriere Romagna la troviamo a pagina 7 ed è un tema che riguarda la sanità. Boom nei centri di salute mentale. Aumento di 800 pazienti in un anno. In provincia l'ultimo dato ha visto 7.439 casi complessivi. A parlare l'assessore Gianfreda, che dice disagi psichici dovuti anche a problemi economici. Interviene poi il dottor Pesaresi, che parla di tanti giovanissimi colpiti, in particolare nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Tanti numeri e i dati forniti in questo articolo, ci soffermiamo su quelli che vengono riportati anche nei box. Nel 2025 1380 pazienti in cura in più rispetto al 2023, ovvero un più 22,7%, quando le persone in carico erano state 6.059 e 809 in più del 2024, un più 12,2%. Si parla poi anche di appunto ragazzi che chiedono aiuto, 400-500 casi ufficiali all'anno di under 18 presi in cura dai centri di salute mentale, numeri alti che però vengono definiti solo la punta dell'iceberg di un problema purtroppo più diffuso e molto pervasivo, che ha una serie di cause che spesso sembrano insormontabili, legate a tanti problemi economici, sociali, che riguardano una sfera molto ampia. L'ultimo dato che leggiamo si concentra sul territorio riminese, in cui purtroppo la crescita è superiore alla media regionale, ovvero con un aumento di malati psichici dell'8,3%. Proseguiamo e ritroviamo la cronaca. Latitante riconosciuto in ospedale dagli agenti, ora si trova in carcere. Il cinquantenne ora deve scontare 4 anni e 8 mesi per rapine, maltrattamenti in famiglia e evasione. Il racconto anche sul Corriere, con tante belle foto della festa del 2 giugno, una festa tra
valori e onorificenze. Ieri mattina la cerimonia organizzata dalla prefettura in piazza Cavour con autorità, cittadini, associazioni, è stata un'occasione anche per ricordare i principi della Costituzione e premiare coloro che si sono distinti nel proprio lavoro. Continuiamo, si parla del progetto del Metromare, perché è arrivato finalmente il parere positivo sul progetto finale e questa potrebbe essere la svolta. Stefano Giannini, presidente di PMR, dice che l'ok dall'ente terzo è fondamentale per il proseguimento dell'iter. Palazzo Garampi adesso può inviare al Ministero i documenti con la variante progettuale verificata per avere i 55 milioni necessari all'inizio dei lavori. La spesa extra è determinata dalle prescrizioni strutturali indicate in fase di conferenza servizi da alcuni organismi tecnici. Tra i lavori necessari è stato chiesto l'innalzamento di almeno 2 metri del ponte sul deviatore Marecchia, che l'ente a tutela dell'asta fluviale considera indispensabile. Proseguiamo. Si parla di mare, di spiaggia, di lavoro con un

Viaggia la protesta di SIB FIPE. Aspettiamo una legge da 16 anni. Oltre 5.000 imprenditori balneari aderenti a Confcommercio anche in Romagna hanno affisso il manifesto nei propri stabilimenti. Il presidente Capacchione dice non c'è bisogno di terremoti, ma dobbiamo appunto arrivare a delle certezze. La cultura e gli spettacoli ci racconta di un pezzo di storia che passava da qui, proprio da Rimini, la Mille Miglia, un evento popolare che continua ancora oggi ma ha cambiato decisamente volto. Se prima era una gara che coinvolgeva col suo passaggio tutte le persone, oggi è invece un evento per collezionisti e appassionati. Arriverà a Rimini il 12 giugno e il 4 invece il Museo della Città ospiterà un incontro dedicato alla storica corsa con un libro di Panozzo Editore. Riccione in scooter si schianta contro il marciapiede. Il 19enne riminese trasportato in elisoccorso al Bufalini avrebbe perso il controllo del mezzo prima di una rotatoria. Vediamo le ultime notizie, siamo a Cattolica. I cittadini, i nuovi giardini non piacciono in quell'angolo, adesso farà caldissimo. A oltre un mese dalla data indicata dal comune per l'inaugurazione, l'area di Amici si è ancora transennata mentre cresce l'attesa per la riapertura. Il 50% degli intervistati ha criticato online i lavori e la riduzione delle zone di ombra. Siamo a Sant'Arcangelo, c'è una protesta in Piazza Marini, ora non arriva la ZTL a parlare, Giovanna Giusto di Confcommercio, che dice si sapeva da mesi ma speriamo che la sperimentazione non sia l'anticamera della zona a traffico limitato. San Marino, legge antimolesti, accordo unanime. Questo risultato non era scontato al termine del tavolo tecnico dedicato al contrasto alle discriminazioni. Le forze sociali, sindacali e governative hanno siglato un'intesa e si parla adesso di aver smussato gli angoli per proseguire il lavoro. A parlare Alessandro Bevitori, segretario di Stato per il lavoro, che non nasconde però appunto la complessità dell'iter ancora in corso. Sono le 8:03, quasi 8:04, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con i giornali. Adesso un'altra breve pausa e poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra pochissimo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di mercoledì, quando continuano ad affluire correnti fresche oceaniche sul Mediterraneo, coinvolgendo dunque parte del nostro territorio. La mappa delle precipitazioni ci fa proprio vedere queste macchie azzurre che indicano i fenomeni. Saranno prevalenti in mattinata su parte delle regioni di nord-est, ma anche al centro, qualche fenomeno in serata anche su parte del sud Italia. E dunque, in definitiva, quella di mercoledì sarà una giornata che vedrà qualche isolato fenomeno su parte delle regioni di nord-est, in particolar modo sulle zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione attiva sulle regioni centrali sin dal mattino, in trasferimento poi a parte del sud, specialmente Molise, Campania e Puglia. Localmente risulteranno anche di forte intensità. Le temperature massime tutto sommato saranno estive e al di sotto dei 30 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del TG del mattino con la cronaca. Un incidente all'alba di ieri a Riccione, intorno alle 6 del mattino, un ragazzo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva viale Aosta a Spontricciolo in direzione nord. Dai primi accertamenti sembra che all'altezza della curva a sinistra che immette su una rotatoria sia andato dritto impattando il marciapiede di destra e finendo poi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato hanno allertato l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo è in condizioni gravi ma al momento non è in pericolo di vita. Continuiamo con la cronaca. Tentato omicidio in un ex hotel abbandonato a Miramare. La polizia ha arrestato un 44enne, il ferito ricoverato in gravi condizioni a Cesena. Sentiamo.
1: Una lite degenerata ha intentato omicidio con un uomo che ora lotta tra la vita e la morte. Teatro dell'episodio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, un hotel abbandonato di Miramare, l'ex Coronado Airport, dove due ucraini si sono affrontati a mani nude, fino a quando uno dei due ha impugnato un tubo di ferro colpendo più volte il rivale alla testa. A dare l'allarme alle forze dell'ordine intorno alle 2 del mattino è stata una donna che si trovava nella struttura e che in precedenza sarebbe stata aggredita dal ferito per un giaciglio conteso. Quella forse è la causa scatenante della zuffa tra i due uomini. All'arrivo dei poliziotti della questura, l'aggressore, un 44enne ucraino irregolare sul territorio, ha ammesso le proprie responsabilità, gesto che aveva ripetuto in precedenza chiamando il 118. Ora il connazionale è ferito gravemente alla testa e trovato riverso a terra in una pozza di sangue che ha un anno in più dell'aggressore è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Per il 44enne è scattato l'arresto per tentato omicidio. Si trova nel carcere dei Casetti, così come disposto dal GIP di Rimini Raffaele De Florio. Durante l'interrogatorio di convalida, infatti, l'ucraino, difeso dall'avvocato Massimo Vico, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: Momenti di grande paura per i residenti di una palazzina nel riminese. Un uomo è salito sul tetto e c'è voluto oltre un giorno ai carabinieri per convincerlo a scendere evitando tragiche conseguenze. Vediamo il servizio.
2: Ha passato su un tetto oltre 25 ore dalle 19 di sabato 30 alle 20 di domenica 31 maggio prima che i negoziatori dei carabinieri lo convincessero a scendere scongiurando il peggio. Un fine settimana di grande apprensione nel complesso di Via Lucchesi a Rimini. Un uomo di 46 anni in cura per pregresse problematiche in preda ad un forte stato d'agitazione si è provocato prima alcune ferite con tre coltelli, poi è salito sul tetto della palazzina a tre piani in cui vive in un appartamento con i genitori ultra ottantenni. Immediato l'intervento dei carabinieri, sul posto anche il comandante, che hanno subito circoscritto l'area e attivato il negoziatore dell'arma. Per cercare di mantenere calmo l'uomo, che mostrava segni di nervosismo, hanno costantemente comunicato con lui anche nelle ore notturne attraverso il luminello sul tetto. Nelle ore più calde di domenica, temendo il rischio di un malore dovuto al sole e all'assenza di sostentamento, gli hanno passato bottigliette d'acqua per idratarlo. E poi, nella tarda mattinata, hanno consentito ad amici e parenti di affacciarsi dal luminello per parlare col 46enne. Finalmente, in serata, dopo ben 25 ore di negoziazione, l'uomo si è convinto a rientrare in casa ed è stato affidato alle cure dei sanitari e portato in pronto soccorso. Attualmente è ricoverato. Oltre ai militari dell'Arma di Rimini, è intervenuta anche una squadra SWAT delle SOS, squadre operative di supporto, insieme ai vigili del fuoco e al 118.
0: Programmato per le 16.30 è atterrato in anticipo il primo volo in una delle nuove rotte dell'aeroporto Fellini, quella che collega Colonia a Rimini. Lo scalo riminese ha dato il benvenuto ai primi passeggeri in arrivo dalla Germania dal lontano 2019. Vediamo.
3: Questo primo giugno è a suo modo una data storica per le vacanze a Rimini, perché, come avete visto alle mie spalle, è atterrato alle 16 in anticipo di mezz'ora il primo aereo della stagione da Colonia a Rimini. Dopo 7 anni si riapre il mercato del turismo tedesco anche via aerea, oltre che via treno e via macchina. 3 collegamenti fino al 24 di ottobre, il lunedì, il giovedì e il sabato, e all'aeroporto Fellini è ovviamente grande festa.
4: L'apertura di un nuovo mercato va sempre salutato con i favori. Quest'anno con Ryanair passiamo da 8 destinazioni a 12, e una delle 4 nuove è appunto Colonia. Più che un hub strategico è recuperare quei volumi di passeggeri che oggi volano da altri aeroporti. Quindi io stesso questa settimana sono stato 2 passeggeri di altri aeroporti, una volta a Bologna, una volta a Roma. Ecco, dall'anno prossimo vorrei partire da Rimini.
5: Sì, un aeroporto che non è solo di Rimini, ma è un aeroporto di tutta la Riviera Romagnola. Oggi sono presenti i sindaci anche dei 5 comuni costieri della provincia di Rimini, perché questi voli che sono arrivati quest'estate sono frutto di uno sforzo collettivo, APT, Regione, Comuni della Costa, e devo dire che solo nella giornata di oggi abbiamo 20 voli tra quelli in arrivo e quelli in partenza. Insomma, un aeroporto che sta cominciando a volare, un aeroporto sul quale ancora c'è molto lavoro da fare, però credo che la strada intrapresa sia quella giusta.
6: A collegare la Germania dall'aeroporto Fellini era un obiettivo su cui puntavamo, e siamo veramente soddisfatti che, tra l'altro, il primo volo ha un tasso di riempimento veramente importante. Siamo anche venuti qui per accogliere col calore romagnolo i primi viaggiatori atterrati, che devo dire si sono sorpresi piacevolmente di questa accoglienza.
0: Il progetto regionale Scuole Aperte sarà al centro di un confronto tra amministrazione comunale e dirigenti scolastici il prossimo 5 giugno. Nell'incontro si cercherà di capire come superare alcuni nodi emersi dopo l'annuncio. Vediamo.
7: Cammino in salita a Rimini per Scuole Aperte. Il progetto, presentato nei giorni scorsi dalla Regione accompagnato da una coda polemica, deve fare i conti con una serie di nodi da superare. La proposta, che riguarda 42 comuni dell'Emilia Romagna, tra cui anche il capoluogo riminese, prevede che dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie accolgano laboratori, attività ricreative e aiuto compiti, una sorta di allungamento dei centri estivi. Un progetto che potrà essere organizzato con personale già operante nelle scuole o con educatori e operatori del terzo settore. All'indomani della presentazione, gli operatori turistici avevano tuonato contro la proposta, vedendola come una sorta di parola fine alle vacanze estive. Ma più che la polemica, a frenare sembrano sia altri problemi. Il comune di Rimini, infatti, ribadendo di aver aderito alla sperimentazione, mette però le mani avanti, spiegando che quest'anno partirà solo in alcune aree della città. La prima difficoltà riguarda la disponibilità degli edifici scolastici. Nei primi giorni di settembre, infatti, alcuni plessi potrebbero già ospitare docenti o attività ministeriali come il piano estate. Altri invece saranno interessati da lavori di manutenzione che spesso vengono programmati proprio in quel periodo. Un altro nodo non secondario riguarda la reperibilità del personale educativo, in particolare di quello dedicato all'inclusione dei bimbi disabili, soprattutto dopo un'estate di lavoro nei centri estivi. Ultimo elemento, la garanzia finanziaria, perché è vero che la Regione ha detto che sosterrà il progetto con 3 milioni di euro, ma forse mancano ancora i dettagli.
0: Ieri c'è stata la festa della Repubblica, tante le persone accorse anche in piazza Cavour per le celebrazioni. Noi però andiamo un po' indietro nel tempo con una storia, la storia della forlivese Rina Maltoni, che il 2 giugno di 80 anni fa, nel 1946, andava a votare al referendum appunto tra monarchia e repubblica. Ci racconta la sua storia, ci racconta cosa ha fatto e cosa ricorda ancora con molta lucidità di quel giorno. Sentiamo. 2 giugno del 1946, Rina Maltoni, allora 21enne, votava per il referendum tra monarchia e repubblica. Non era la sua prima volta alle urne. Il suo primo voto lo aveva espresso pochi mesi prima, il 31 marzo, per le amministrative del comune di Forlì, dove abitava. Oggi sono passati 80 anni da quel voto storico, che Rina ricorda molto bene, così come ricorda che le cose, a quel tempo, erano molto diverse.
8: Finita la guerra, avevamo la terra, quindi non c'era problema. Noi eravamo nel campo e l'orto dalla mattina alla sera, perché eravamo in 13 in famiglia. i miei genitori andando in piazza col banco, con la verdura, qualche notizia lo sapevano, però non più di tanto, ecco.
3: La storia di Rina è una storia come tante della Romagna di quegli anni. Vicende di famiglie numerose, di vita nei campi, di fatica. Ma c'era anche la voglia di ricostruire il paese, di non mancare all'appuntamento con la storia dopo gli anni del fascismo e della guerra.
8: Sono andato a votare, ho votato per il referendum che c'era. Facevi il tuo voto, dovevi chiudere la scheda che si chiudeva come chiudere una lettera. Non è come adesso, si sanno tutte le notizie, le informazioni, tutto quanto, il perché si votava questo, quell'altro. Si è andato a votare, la famiglia ti aveva insegnato di far così, e così ti andava, capito? Il mio diritto l'ho sempre fatto, ecco, o mo per uno, mo per l'altro, per quello o quello.
3: Una sfilata di grandi nomi del jazz e della musica internazionale è pronta a caratterizzare il cartellone di Riccione Summer Jazz 2026, in programma dal 25 luglio al 4 agosto, con alcuni eventi gratuiti e altri a pagamento. La presentazione è stata accompagnata da una performance nel salotto della città. Vediamo.
7: Le voci e gli strumenti si intrecciano, le proposte parlano a pubblici eterogenei e animano diversi luoghi della città. Il Riccione Summer Jazz conferma che la musica è tra gli elementi fondamentali dell'offerta estiva della Perla Verde. Dal 25 luglio al 4 agosto grandi nomi e orchestre si esibiranno tra i piazzali Roma e Ceccarini e il Parco degli Olivetani in un affascinante mix sonoro.
9: Un altro momento, spero, di felicità, di condivisione, è un momento per stare bene insieme. Abbiamo ottenuto dei punti fermi che sono anche i punti fermi della nostra città, del nostro luogo dove abitiamo e viviamo, cioè quello dell'inclusione, quello dell'accoglienza, della bellezza, no? E quindi il festival ripercorre un po' questi canoni, no? Perché comunque è un festival eterogeneo dove ci sono proposte differenti, generazioni differenti, e ci sarà anche un'orchestra così di ragazzi autistici che insomma si esprimerà per la libertà che la musica jazz ha nel suo DNA. Siamo riusciti a mettere insieme Parterre de Rouen, che comprende musicisti straordinari, insomma non potrei dire, che ne so, i Buena Vista Social Club, Serena Brancale, Noa, orchestre giovanili, orchestre diciamo big band di professionisti, insomma tanta roba.
7: Attesa anche per Stefano Bollani e Valentina Cenni e per l'omaggio della Swinger Orchestra Benny Goodman e Artie Shaw, dedicato a Gaspare Tirincanti, riccionese che ha segnato la storia del jazz italiano. Un vero e proprio stile, non solo musicale ma anche di vita, dove la componente dell'improvvisazione è centrale, come ricorda il maestro Marzi citando Gershwin.
9: Ma si arriva che così come nella musica e nella vita, se si improvvisa è meglio. Questo modo anche di superare i problemi o certe dinamiche del sociale, così attraverso una sorta di improvvisazione, che può essere anche, come dire, un plus, no? Mi viene in mente quello che diceva Gaber a proposito dell'Italia, no? Purtroppo, per fortuna, sono italiano, se nascevo in un altro posto poteva andarmi peggio, no? Quindi insomma benvenga anche l'essere italiani con questo, così, questo diciamo cotè improvvisativo.
3: E adesso apriamo la pagina sportiva. Ospite della puntata di questa settimana di Calcio.Basket, il capitano della Dole Basket Rimini Giovanni Tommassini, che ha ripercorso le serie con Pesaro e Cividale, presentato la finale con Verona e indicato nel giovane compagno di squadra Sancarè l'arma in più di Rimini nei playoff. Vediamo.
10: È stato un anno un po' turbolento, no? Se proprio dobbiamo partire dall'inizio. C'erano anche alte aspettative, però alla fine ci siamo arrivati in un modo o nell'altro. Diciamo che questo ultimo periodo la squadra si è anche, tra virgolette, un po' trasformata, come è stata sempre trasformata in tutto l'anno, però ci siamo un po' amalgamati. Probabilmente questo finale di stagione ci ha dato quella carica, quella spinta e anche un po' di benessere fisico che ci serviva, e adesso ci godiamo il momento e questa finale. Un po' tutte le gare, ma se devo dirti, forse la verità è stata gara 4, quella dove noi abbiamo perso facendo un'ottima partita, gli altri sembravano poter tirare con i piedi e con gli occhi bendati, facevano un canestro. Noi siamo usciti da gara 4 probabilmente con l'insentore dire sarà difficile, ovviamente, no? Perché comunque è una partita difficile a Pesaro con tanti tifosi, ma siamo convinti che questa la portiamo via, ed è successo così. Anzi, tra l'altro abbiamo fatto una partita forse a livello proprio cestistico la migliore dell'anno. Le gare con Cividale sono state un po' tutte diverse, però diciamo le due in casa e l'ultima abbiamo fatto delle ottime partite. C'è stato sempre, ovviamente, sono gli avversari che comunque cercano di metterti in difficoltà, e Pillastrini obiettivamente su questo è un mago, perché l'ha sempre fatto, però diciamo che poi il valore della nostra squadra è venuto fuori e abbiamo condotto la partita e vinto anche con largo margine, quindi abbiamo anche potuto di usufruire di qualche giorno in più di riposo. Credo che partendo dall'inizio, la svolta di Hassan Sankaré abbia fatto fare la svolta alla squadra, e su questo non c'è assolutamente dubbio, perché quando lui ha alzato il suo rendimento a livello di statistiche, ma proprio di stare in campo, la squadra ha iniziato a volare. Innanzitutto noi si pensa a gara 1 adesso, noi abbiamo vinto gara 1 con Pesaro, abbiamo vinto gara 1 con Cividale, quindi l'obiettivo è quello lì, l'obiettivo è di gara 1, poi dopo si vedrà, però sappiamo bene qual è il valore di Verona, una squadra anche con gente che ha già vinto il campionato diverse volte, alcuni l'hanno vinto appunto proprio contro di noi l'anno scorso. Detto questo, è una finale, quindi noi siamo carichi, comunque è una squadra che ha grandissimo talento, soprattutto con l'arrivo adesso anche di Loro, un giocatore che probabilmente con questa categoria non c'entra più, hanno fisicità, atletismo, tutto, è la squadra comunque che tutti dicevano fin dall'inizio avrebbe dovuto, non dico stravincere, ma comunque essere sempre lì nella prima posizione.
0: Un campo da calcio e uno da basket a servizio dell'intero quartiere, la parrocchia del villaggio, Primo Maggio a Rimini, ha inaugurato il centro sportivo, un traguardo atteso da anni da tutta la comunità. Vediamo.
2: Dopo un'attesa lunga 20 anni, il villaggio Primo Maggio può finalmente contare su una sorta di nuovo centro sportivo fatto da un campo da calcio e uno da basket a servizio dell'intero quartiere. Un impegno portato avanti con tenacia dalla parrocchia e dai fedeli, ben 245.000 gli euro raccolti, in particolare grazie alle offerte. A questi è da aggiungere il lavoro gratuito prestato da alcune imprese della zona. In tanti hanno voluto così salutare il taglio del nastro, festeggiato con una serie di partite che hanno visto protagonisti, parroci, sportivi e non solo.
11: Per noi era un sogno di 20 anni fa, oggi è diventata una realtà. Noi siamo partiti qui al villaggio dalla convinzione che non è sufficiente solo una formazione spirituale o filosofico-culturale, ma serve anche un modo di per poter crescere che lo sport unicamente, secondo me, veicola. Perché tutti fanno sport nella vita, dai più piccoli, i giovani, gli adulti, perfino gli anziani giocano.
12: Certo, il sogno sarebbe che ogni parrocchio, ma anche ogni due o tre, ogni gruppo, ogni zona, che possa avere una possibilità di questo tipo, con dei campetti da calcio, da basket, dove poter stare insieme, perché oggi c'è bisogno di stare insieme, perché e lo sport ci unisce in modo divertente, in modo impegnativo, e oggi c'è bisogno veramente di fraternità e di pace.
13: Credo che il ruolo di questi luoghi, di questi campi sportivi, degli oratori, dei campi da basket o da calcetto che sorgono nella nostra città e spesso sono vicino alle chiese è straordinario. Sono i luoghi dove si formano certamente non solo i campioni, ma si formano gli uomini e le donne riminesi, i ragazzi e le ragazze riminesi, che in questi luoghi trovano dei posti dove socializzare, luoghi dove poter davvero costruire al meglio la Rimini del domani.
10: Bellissimo il campo sia da calcio che da basket, e questa cosa può aiutare a portare la gente appunto ad appassionarsi anche allo sport, al condividere i momenti. Da giocatore quale sono, posso essere solo felice di una cosa del genere, dove i bambini ma anche i più grandi possono stare tutti insieme, divertirsi, giocare all'aperto, cose che ultimamente si vedono sempre di meno, e quindi credo che questa sia una grandissima occasione per far venire la gente e appunto condividere e stare insieme.
0: Prima di salutarci, uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Sarà una giornata con nuvolosità variabile al mattino, localmente più compatta sul settore centro-orientale, associata anche a brevi rovesci, anche a carattere temporalesco. Nel pomeriggio il cielo invece dovrebbe essere prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma non si esclude ancora la possibilità di occasionali piovaschi. Invece durante la serata il cielo dovrebbe essere sereno. Le temperature, le minime attorno ai 18 gradi, le massime in locale diminuzione, comprese tra i 24 sulla costa e i 29 sulle aree di pianura. Vediamo il dettaglio sul nostro territorio grazie all'infografica di ARPA, e si conferma una mattina con maggior rischio di pioggia, mentre invece nel pomeriggio la pioggia dovrebbe presentarsi solo sulle aree collinari del territorio. Dalla sera invece sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale e poi torniamo in diretta qui su Radio Icaro e Icaro TV dalle 9 con Tempo Reale. Buona mattinata.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
7: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
11: rischieremmo sicuramente di fallire.
7: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
12: Meta seda! E fa il timbre, dai!
13: Sì.
12: Fa come se fosse a casa tua!
13: Sì, ma casa mia è nel divano, però!
12: Restendo così! Tu così! Tu restendi! Lì fa che c'è meglio, restendi!
14: Signorina! Questi le cose si fa solo!
15: Boni, boni!
14: Boni!
15: Al principio lavoriamo, ci contagiano, eh?
16: Forse tre, anche più di pari in Italia!
17: Alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.

Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di mercoledì, quando continuano ad affluire correnti fresche oceaniche sul Mediterraneo, coinvolgendo dunque parte del nostro territorio. La mappa delle precipitazioni ci fa proprio vedere queste macchie azzurre che indicano i fenomeni. Saranno prevalenti in mattinata su parte delle regioni di nord-est, ma anche al centro, qualche fenomeno in serata anche su parte del sud Italia. E dunque, in definitiva, quella di mercoledì sarà una giornata che vedrà qualche isolato fenomeno su parte delle regioni di nord-est, in particolar modo sulle zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione attiva sulle regioni centrali sin dal mattino, in trasferimento poi a parte del sud, specialmente Molise, Campania e Puglia. Localmente risulteranno anche di forte intensità. Le temperature massime tutto sommato saranno estive e al di sotto dei 30 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Vediamo, senti che profumo, mamma mia. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Radio Icaro. Novità.

0: L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale post 2 giugno, quindi anche noi ieri abbiamo festeggiato, soprattutto Simona Murazzani è andata al mare, ha preso il sole, ha passeggiato, ha fatto proprio una giornata di vacanze e casualmente poi si è ritrovata anche su un palco a Riccione, ma quello a lei capita perché le persone importanti a
2: un quando certo vedo punto, un palco io vado lì, sto lì non un resiste. Po' perché mi faceva se, piacere passare un po' di tempo su
1: se volete conoscerla dal vivo allestite un piccolo palco
2: esatto,
1: a casa vostra,
2: se lei passa lì davanti
1: sale e inizia a presentare
2: e dico due cose. Esatto, infatti cioè così un po' una quelle manie che
1: sì ma ognuno ha il suo non è
2: sì,
1: io
2: sì,
1: vedo
2: sì.
1: un campo e mi metto a giocare
2: esatto
1: qualcosa,
2: io vedo un palco e
1: tu vedi un palco e sali ognuno
2: e salgo sì,
1: ha le
2: sì,
1: sue
2: ognuno
1: peculiarità
2: c'ha le... esatto beh. Buongiorno Andrea comunque
1: buongiorno.
2: Sei contento oggi è tornato l'autunno così per un paio di giorni
1: sì,
2: sei
1: è tornato
2: tranquillo
1: in tutto il mondo tranne che al nostro terzo piano dove tu sali e ancora c'è questa afa
2: sì adesso stamattina ho aperto tutte le finestre quando sono arrivata ho provato a dare un po' di però effettivamente il caldo negli ambienti poi permane, però diciamo che effettivamente oggi è una giornata particolare, ma tornerà il caldo, quindi insomma godiamocele queste due o tre giornate in cui anche le temperature sono un poco più gradevoli, però poi dopo viene la pioggia, già eravamo lì col costume da bagno.
1: Sono
2: per cui...
1: temperature umili.
2: Sono umili, anche un po' umide volendo. Allora, adesso noi diamo i nostri contatti perché noi siamo qui anche questa mattina sperando di tenervi compagnia come insomma cerchiamo di fare ogni giorno, per cui se volete stare con noi c'è il nostro numero di telefono che è il 337-511-336, questo per i vostri SMS e WhatsApp e poi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Vi aspettiamo per i vostri saluti, i vostri commenti, le riflessioni, un po' tutto ciò che desiderate. Noi in qualche modo raccogliamo tutto
1: siamo sì. un po' non diciamo che quelli che raccolgono tutto
2: in che senso?
1: No va bene
2: senso buono
1: buongiorno,
2: volevo dire
1: e allora da dove partiamo da ieri
2: abbiamo delle immagini
1: delle celebrazioni che si sono svolte un po' in tanti luoghi ma in modo sì. particolare diciamo che la festa quella più ufficiale più istituzionale per un 2 giugno quanto mai particolare perché poi insomma sono 80 anni dalla Repubblica da quel famoso referendum tra l'altro 80 anni dal primo voto anche delle donne ieri in piazza Cavour le autorità del territorio abbiamo visto tutti i cittadini c'era un profluvio di fasce tricolore ma insomma c'era il prefetto c'erano anche i nostri esponenti a livello nazionale quindi parlamentari deputati e senatori del territorio il vescovo
2: le
1: di
2: forze.
1: San Marino
2: sì c'era il vescovo di San Marino Montefeltro Beneventi proprio perché il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi era fuori per qualche giorno qui vediamo proprio la parata anche delle varie rappresentanze delle associazioni e soprattutto insomma c'erano anche rappresentate le nostre forze dell'ordine una giornata che è stata molto apprezzata leggevo che c'erano tanti cittadini
1: tanti,
2: anche che hanno
1: diciamo
2: voluto
1: che
2: partecipare
1: è sempre molto suggestivo tra l'altro poi per chi ci sta seguendo in TV o sui social si vedrà proprio in chiusura di questo breve sintesi fatta per immagini anche il momento in cui con l'inno d'Italia si alza anche viene issata la bandiera ovviamente è stato un po' il momento importante insieme anche agli interventi istituzionali la prefetta Giuseppina Cassone che qua stiamo vedendo sfilare davanti alle forze dell'ordine per il saluto prima degli interventi da parte delle istituzioni ha detto la democrazia vive nella partecipazione perché come detto insomma ieri si celebrava anche questo 2 giugno particolare in termini di partecipazione tra l'altro ieri sono andato anche a guardare i dati di quel famoso referendum no? che a livello nazionale videro la Repubblica battere la monarchia
2: sì.
1: col 54,3%
2: sì, no, diciamo, non tantissimo
1: quasi sul
2: beh, una buona parte la differenza pare l'abbiano fatta le donne
1: 38.656 riminesi 38.656 riminesi che il 2 giugno di 80 anni fa oggi è il 3 insomma si recarono a votare appunto per la prima volta anche le donne per l'82,57% votarono per la Repubblica.
2: Ma guarda, in questi giorni, tra l'altro in Emilia Romagna c'è anche un po' questa...
1: Intanto vediamo sul pennone di Piazza Cavour che si issa il tricolore con sotto
2: no, dicevo di questa campagna comunicativa che appunto mostrava, immagino che la situazione di Rimini fosse anche in tante altre città e comuni della nostra Emilia Romagna, di una regione molto repubblicana anche rispetto ad altre. Beh, sai, lì bisognerebbe andare un po' a leggere la storia, basterebbe poi quella dell'Ottocento, dei primi del Novecento, anche per capire quest'anima più repubblicana di buona parte del territorio romagnolo, anche se insomma chiaramente ci sono anche tanti monarchici che sono rimasti tali probabilmente anche dopo. Sicuramente anche questo voto delle donne è stato, questo suffragio universale, che è arrivato tardi rispetto anche ad altri paesi della vecchia Europa, però che è arrivato in un momento fondamentale. Tra l'altro, se non ricordo male, ieri ci sono stati anche
1: sono state conferite le onorificenze, esatto, come sempre accade il 2 giugno, insomma alcuni nomi anche noti per quanto riguarda il nostro territorio. È stata dato il cavalierato dell'ordine al merito della Repubblica Italiana alla dottoressa Laura Casonato, diciamo un po' ha frequentato, penso, il primo corso delle donne agenti di polizia, e insomma ieri
2: una
1: circostanza anche particolare.
2: Poi, certo,
1: ordine al merito della Repubblica anche per Giovanni Cancellieri, funzionario dell'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, per il tenente colonnello Graziano Eugenio Ceravolo, ufficiale dell'esercito italiano in servizio alla NATO, quindi con un ruolo molto importante, Luigi Frenna della Guardia di Finanza, che si è arruolato nel 1975, attualmente in pensione, e poi ancora Gianluca Fabbri, per 40 anni si è dedicato all'assistenza e alla cura di una persona diversamente abile e per questo ha ricevuto questo riconoscimento, così come il dottor William Raffaeli, medico chirurgo specializzato in anestesia, è stato nominato commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Insomma, un personaggio molto noto.
2: Beh, quanto ha lavorato anche sulla terapia del dolore, fondamentale, certo.
1: Il maestro del lavoro Yuri Betti, dipendente della SCM di Rimini, laureato in ingegneria civile, insomma una lunga carriera alle spalle. Mirko Boschetti, dipendente di ERA, nella quale ha ricoperto vari incarichi. Massimo Mori, altro dipendente della SCM, poi sempre maestro del lavoro anche Sabina Pesaresi, dipendente della VICI. Insomma, una serie di onorificenze di vario tipo consegnate nella giornata di ieri. Immaginiamo l'emozione, insomma, i cittadini, le forze dell'ordine schierate e ricevere questo attestato che significa anche quanto di buono è stato fatto nel corso della propria carriera lavorativa, penso sia un momento di quelli che non si dimenticano.
2: Decisamente, una bella giornata di sole con tante persone. Dicevi che poi questo è stato il momento, lo possiamo a questo punto anche lasciare le immagini, più a livello territoriale, con tutti i rappresentanti, gli amministratori della nostra provincia, gli amministratori intesi anche come sindaci, come assessori e quant'altro. Poi ogni città probabilmente ha avuto un suo momento, forse nel pomeriggio. Ricordavi di questa cosa a Riccione, a questo punto le immagini invece le possiamo togliere, perché però il pennone in cui sale il tricolore ha sempre una sua particolare fascino.
1: Sotto.
2: Esatto, infatti. E ad esempio ho avuto la fortuna di vivere questa cosa a Riccione, penso sia abbastanza un unicum che hanno organizzato, molto interessante, perché Riccione ha deciso di aderire alla proposta dell'ANCI a livello nazionale, che era quella di trasmettere nelle piazze italiane il momento celebrativo molto importante fatto con tante personalità dell'arte, del cinema, della musica, dello sport, fatta ieri sera in Piazza del Quirinale a Roma, che è stata trasmessa in diretta. Allora, prima di questo momento, che poi insomma è stato riproposto in Piazzale Ceccarini, diciamo non grande come Piazza del Quirinale, però insomma anche noi ci difendiamo, c'è stata questa potremmo definirla staffetta civile, in cui gli assessori, i consiglieri e la sindaca hanno letto alcuni passaggi della Costituzione, alcuni passaggi di scritti o comunque anche insomma anche cose che erano state dette da autorevoli personaggi, da che ne so, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Aldo Moro. E devo dirti che è stato molto bello, perché loro si sono alternati in questa lettura e hanno così raccontato questi 80 anni di storia repubblicana, e con poi alla fine anche un momento musicale con la interpretazione di una giovanissima cantautrice, Jessica Sorbello, di Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Per cui anche un momento che ha saputo unire varie generazioni, anche un paesaggio sonoro di un artista che si chiama Demetrio Cecchettielli, che ha unito musiche, le elettroniche con alcuni passaggi di vecchi radio e cinegiornali degli anni
1: Sei
2: 40. Sono informatissima. Devo
1: so
2: dire che mi è piaciuto.
1: È stato un
2: momento bello, che poi insomma anche breve, insomma, però significativo. Io credo che vedere alle volte anche i nostri politici che normalmente insomma sono impegnati
1: lasciare da parte
2: anche le divisioni, esatto, e essere in un momento istituzionale, perché quello era, è anche bello. Credo che per chi ci sia stato sia stata un'occasione comunque piacevole.
1: Un'infornata di saluti, dopodiché torniamo un po' a restare anche sul tema del 2 giugno. Buongiorno a Irene, Antonio, a Mauro e a Walter, che ci augura anche una buona settimana, quindi si allarga quel che resta della penultima
2: settimana di questa stagione. Un po' un mercoledì che sa di lunedì quasi, no?
1: Perché il 2 giugno del 1946 la forlivese Rina Malteni, che oggi ha 101 anni, partecipava al referendum per scegliere tra monarchia e repubblica con il suo voto. Oggi appunto sono
2: lei ha partecipato anche alle amministrative di Forlì in quel caso, tenevi anche a scegliere il tuo sindaco.
1: Ma diciamo che era un periodo in cui veramente la partecipazione si sentiva, le persone avevano voglia di andare ad esprimere mettendo una croce su un simbolo quello che avrebbero voluto per la propria città, per il proprio paese. Ma insomma abbiamo avuto modo di ricordare con lei proprio quei momenti.
3: 2 giugno del 1946, Rina Maltoni, allora 21enne, votava per il referendum tra monarchia e repubblica. Non era la sua prima volta alle urne. Il suo primo voto lo aveva espresso pochi mesi prima, il 31 marzo, per le amministrative del comune di Forlì, dove abitava. Oggi sono passati 80 anni da quel voto storico, che Rina ricorda molto bene, così come ricorda che le cose, a quel tempo, erano molto diverse.
4: Finita la guerra, avevamo la terra, quindi non c'era problema. Noi eravamo nel campo e l'orto dal mattino alla sera, perché eravamo in 13 in famiglia. I miei genitori, andando in piazza col banco, con la verdura, qualche notizia lo sapevano, però non più di tanto, ecco.
3: La storia di Rina è una storia come tante della Romagna di quegli anni. Vicende di famiglie numerose, di vita nei campi, di fatica. Ma c'era anche la voglia di ricostruire il paese, di non mancare all'appuntamento con la storia dopo gli anni del fascismo e della guerra.
4: Sono andato a votare, ho votato per il referendum, c'era. Facevi il tuo voto, dovevi chiudere la scheda che si chiudeva come chiudere una lettera. Non è come adesso, si sanno tutte le notizie, le informazioni, tutto quanto, il perché si votava questo o quell'altro. Si è andato a votare, la famiglia ti aveva insegnato di far così, e così si andava, capito? Il mio diritto l'ho sempre fatto, ecco, o mo per uno, mo per l'altro, per quello, quello.
2: E questa è la storia di Rina, è stato molto bello incontrarla, devo dire la verità, e la cosa che possiamo dire è che forse ritornare, per questi 80 anni ci sono state celebrazioni molto significative per questo 2 giugno, sì. Ritornare al 1946, anche sentire queste voci, no, di persone che veramente avevano il desiderio di andare ad esprimere il proprio voto, forse ci deve un attimo fare riflettere anche su come invece noi ci approcciamo a questi che sono elementi della democrazia fondamentali, perché ascoltavo ieri sera questo bello scritto di Tina Anselmi che diceva: noi comunque la democrazia, è vero che insomma tanti anni fa la democrazia era meno stabile, si aveva paura di perderla, oggi forse la diamo come qualcosa di scontato, ma forse di scontato non c'è nulla, e quindi abbiamo anche noi il bisogno di coltivare questo terreno della democrazia e della Repubblica. Chissà se queste celebrazioni anche nei confronti dei più giovani possano essere uno stimolo a guardare con un po' più di entusiasmo anche la vita politica
1: scorso
2: di oggi.
1: Con attenzione le immagini, non ho visto se tra il pubblico c'erano dei giovani. Quando intendo giovani intendo non bambini che magari sono lì,
2: giovani
1: vanno, mamme, nonni,
2: sì,
1: e quel
2: sì,
1: che
2: certo.
1: Ma giovani, e secondo me c'è una fascia che da queste celebrazioni non si sente particolarmente attratta effettivamente.
2: Dalle celebrazioni forse no, guarda, non tutto sommato, anche se non vedessi giovani nelle piazze per queste cose qui, ci starebbe pure. Però mi auguro che tutta la comunicazione che è stata fatta in tanti modi diversi, sicuramente più vicina ai giovani anche attraverso magari i social o comunque il web, possa averli toccato in qualche modo, anche sentire alcune storie di, perché sono gli ultimi, cioè comunque per quanto potranno vivere le persone che sono andate a votare, le donne soprattutto la prima volta nel 1946, sono veramente gli ultimi testimoni di tutto ciò.
1: Switchiamo, switchiamo, come dicono proprio i giovani,
2: quelli bravi,
1: quelli
2: sì,
1: bravi.
2: Sì.
1: Su un altro tema, insomma, tutti soddisfatti di questo ponte del 2 giugno,
2: sì,
1: tanti
2: ho visto,
1: eventi,
2: sì,
1: ovviamente tanti eventi, tante persone portano anche con sé alcune polemiche, insomma, sappiamo sempre, no, che se la gente non c'è, ma non ci sono più i turisti,
2: già.
1: Se la gente c'è, ma il traffico. Cioè, mettere d'accordo tutti diventa sempre molto complicato. Fatto sta che le cose sono andate bene, tra l'altro ci si prospetta un nuovo fine settimana piuttosto intenso anche il prossimo. Per quanto riguarda Rimini è previsto il concerto di Achille Lauro sempre allo stadio, tra l'altro ho visto che ancora non hanno disinstallato il palco di Vasco, almeno
2: ma rimarrà
1: sera,
2: quello forse?
1: No, non credo, credo che ogni artista abbia il suo di palco, non penso,
2: ma
1: che
2: dipende era... perché dipende quando magari sono le prossime date,
1: non so. Io so che di solito gli artisti hanno, perché ogni artista sceglie le modalità con cui,
2: però siccome per Achille Lauro è un'anteprima del suo tour, non so se ci siano stati degli accordi,
1: di solito sono collegate,
2: non saprei,
1: però era l'anteprima anche per Vasco che avrà trovato,
2: sì,
1: tutto
2: sì, no,
1: quello,
2: ma infatti
1: che
2: no, non lo so,
1: fine settimana. Quindi insomma, non so tu quando vai a fare i tour come ti gestisci i palchi.
2: Ma però... io sì, me lo porto dietro il palco, il
1: sì,
2: mio.
1: Sì,
2: c'ho un palchetto, c'ho un palchetto che mi porto sempre dietro nello zaino.
1: Nei giorni scorsi si è tornati a parlare dell'aeroporto di Rimini, perché dopo 7 anni, pensavo anche di più in realtà, ma poi ho visto che questo 2019, quando c'era l'ultimo collegamento con Monaco, è stato un collegamento un po' che
2: così
1: è finito abbastanza presto, nel corso della stagione, almeno da quello che ho ricercato. Fatto sta che nei giorni scorsi è atterrato il primo volo Ryanair, in questo caso da Colonia,
2: e
1: questo nuovo collegamento che tra i tanti che sono stati attivati quest'anno anche grazie al taglio della Council Tax, ovviamente un momento importante, siamo anche in attesa, in questi giorni dovrebbero arrivare i dati dopo un aprile che è andato piuttosto bene, anche i dati relativi al mese di maggio quando altri voli sono partiti dal Fellini, e noi abbiamo mandato il nostro esperto in viaggi,
2: decisamente
1: Stefano Ravaglia, direttamente sulla pista.
2: Sì, sì,
1: tra l'altro lui adesso ha detto che può andare in tutte le piste.
2: Ma dai, veramente è così. Doveva esserci, sai che quando arrivano questi nuovi voli c'è anche il battesimo dell'acqua.
1: È arrivato troppo presto.
2: Diciamo che dubito sia stato fatto, perché poi quando è arrivato il volo stava piovendo, comunque c'era un tempo non particolarmente.
1: È arrivato
2: talmente prima che abbiamo rischiato di non beccarlo. Allora sì, andiamo adesso in aeroporto, poi magari qualche commento anche su quello che si cercherà di fare a livello di risorse proprio per sostenere l'aeroporto Fellini, ve le raccontiamo tra poco. Io personalmente non sarebbe molto utile per il Fellini, però insomma lo facciamo insieme, la parte grossa la metti tu, va bene?
5: Questo primo giugno è a suo modo una data storica per le vacanze a Rimini, perché come avete visto alle mie spalle è atterrato alle 16 in anticipo di mezz'ora il primo aereo della stagione da Colonia a Rimini. Dopo 7 anni si riapre il mercato del turismo tedesco anche via aerea, oltre che via treno e via macchina, 3 collegamenti fino al 24 di ottobre, il lunedì, il giovedì e il sabato, e all'aeroporto Fellini è ovviamente grande festa.
6: L'apertura di un nuovo mercato va sempre salutato con i favori. Quest'anno con Ryanair passiamo da 8 destinazioni a 12, e una delle 4 nuove è appunto Colonia. Più che un hub strategico è recuperare quei volumi di passeggeri che oggi volano da altri aeroporti, quindi io stesso questa settimana sono stato 2 passeggeri di altri aeroporti, una volta a Bologna, una volta a Roma. Ecco, dall'anno prossimo vorrei partire da Rimini.
7: Sì, un aeroporto che non è solo di Rimini, ma è un aeroporto di tutta la Riviera Romagnola. Oggi sono presenti i sindaci anche dei 5 comuni costieri della provincia di Rimini, perché questi voli che sono arrivati quest'estate sono frutto di uno sforzo collettivo, APT, Regione, comuni della costa, e devo dire che solo nella giornata di oggi abbiamo 20 voli tra quelli in arrivo e quelli in partenza. Insomma, un aeroporto che sta cominciando a volare, un aeroporto sul quale ancora c'è molto lavoro da fare, però credo che la strada intrapresa sia quella giusta.
8: A collegare la Germania dall'aeroporto Fellini era un obiettivo su cui puntavamo e siamo veramente soddisfatti che, tra l'altro, il primo volo ha un tasso di riempimento veramente importante. Siamo anche venuti qui per accogliere col calore romagnolo i primi viaggiatori atterrati, che devo dire si sono sorpresi piacevolmente di questa accoglienza.
1: Attenzione però, perché
2: c'era una bella rebola da aspettarli.
1: E adesso persone vengono a Rimini scendendo dall'aeroporto e attendendo tutti questo. Io quando sono ritornato a Rimini, dove ero
2: dalla
1: partito,
2: Polonia,
1: sono tornato dalla Polonia e ho detto: è la mia rebola dov'è?
2: Dov'è la mia rebola? Perché, no, perché mi accolgono con la rebola? Ma non eri il primo.
1: Queste discriminazioni.
2: Ma non eri il primo.
1: Era anche tardi. Era sera.
2: Ci stava
1: fame.
2: Bene una rebola.
1: La rebolina lì. Ci stava bene. Ancora mangiare.
2: Allora adesso noi andiamo con questa pagina del Resto del Riccardino.
1: Ma
2: un
1: non
2: po'...
1: si fa.
2: Che cosa?
1: Non si fa così, che arrivano da Colonia e...
2: Vabbè, i primi, Andrea, non è che quelli che arrivano da Colonia, che... qual è il prossimo?
1: Vogliamo dare dei servizi diversi noi,
2: sì,
1: a Rimini?
2: Vabbè, però,
1: facciamo che a tutti
2: sta.
1: Quelli che arrivano gli diamo un
2: loro sono stati
1: un
2: fortunati
1: calice.
2: Ad essere i primi, quindi bravi. Allora, la tassa per far decolare il Fellini, facciamo vedere questa pagina del Resto del Carlino: più soldi dall'imposta di soggiorno per aggiungere nuove rotte. Non è una cosa nuova, infatti, il fatto che possa essere utilizzato, però diciamo che in questa intervista rilasciata al Resto del Carlino dal sindaco Sade Golvad, lui dice: tutto quello che incasseremo in più rispetto al 2025, quindi se la stagione va bene, oltre a quello che già era stato messo a budget nel 2025, tutto quello che incasseremo in più sarà destinato alla promozione dei voli. Quindi il Colonia Rimini è solo l'inizio, vogliamo aumentare i collegamenti dalla Germania per l'anno prossimo, si spera insomma che di voli ce ne siano sempre di più, però l'auspicio a questo punto è che la stagione 2026 vada bene.
1: Qualche bollettino che ci sia anche d'inverno?
2: Chissà. Sai, ma qui si parla di turismo, Andrea, i volettini che
1: però
2: ci sono d'inverno.
1: Mi sorge una domanda, sai, io sono sempre quello che pensa male.
2: Nel 2025, aspetta, fammi finire questo dato perché può essere utile. Abbiamo incassato quasi 14 milioni dall'imposta di soggiorno. Pensiamo di destinare alla promozione dei voli tutto quello che quest'anno incasseremo di più, per cui già nei 14 milioni c'era una parte, una quota parte anche per il sostegno del Fellini, e cioè l'auspicio del sindaco in realtà è che ci sia molta più gente di quella che è venuta l'anno scorso. Diciamo che se va come è andato sto ponte, direi che le premesse non sono affatto male.
1: Ecco, quello che volevo dire è, però a un certo punto anche la tassa di soggiorno finisce, perché mi sembra che tutto sia collegato.
2: Che senso finisce?
1: No, nel senso
2: non finisce
1: l'ammontare, perché l'aeroporto, quello che prendiamo in più lo mettiamo lì, la sicurezza, sì, la novità della tassa di soggiorno anche per la sicurezza.
2: 14 milioni non
1: io
2: sono
1: ricordo
2: pochi.
1: L'assessore
2: comunque
1: Magrini dire: noi siamo anche disposti a utilizzare parte della tassa di soggiorno per acquisire degli immobili per le forze dell'ordine.
2: Sì, ma sai, però, forse magari alcuni progetti stanno andando, cioè mi viene da pensare, comunque è vero che può aumentare, ma quanto
1: no,
2: mai potrà aumentare?
1: Cioè, nel senso
2: probabilmente
1: che
2: prospetticamente alcune delle spese fatte con la tassa di soggiorno magari nei prossimi anni si prevede possano essere di meno.
1: O forse si pensa di usare altri stanziamenti, perché sappiamo che la tassa di soggiorno in parte tu la dovevi utilizzare.
2: Però c'era il PSBO, c'era il lungomare, magari alcune di queste partite.
1: Il PSBO era collegato alla tassa di soggiorno.
2: Secondo me sì, anche, perché secondo me anche lì andavano.
1: Tutto quello che è collegato al turismo, quindi
2: dovremmo fare quali sono i punti esattamente, perché sai, tu dici come è in una famiglia, guarda, andiamo a completare.
1: Era una novità.
2: Sì, sì, assolutamente, la sicurezza era una novità.
1: È stata inserita nell'ultimo decreto sicurezza.
2: Sì, sì. Vediamo cosa si può pagare con la tassa di soggiorno a Rimini.
1: Finanziare.
2: Adesso no. Facciamo che andiamo avanti e poi dopo ci guardiamo tra
1: sapere
2: un istante. Però diciamo che legato alla questione voli, vacanze, torna chiaramente a far discutere.
1: No, guarda, scusami, io sono rapido nel trovare. Si possono finanziare promozione ed eventi, quindi campagne di marketing
2: e
1: come quelle
2: sta,
1: ad esempio,
2: questo,
1: per
2: perfetto,
1: fiere, festival, mostre, beni culturali e ambientali, quindi manutenzione e fruizione dei musei, mm-hmm, monumenti, parchi, aree verdi, servizi pubblici locali, trasporti, arredo urbano, pulizia e sicurezza fruibili anche dai visitatori, e strutture ricettive, quindi insomma per gli operatori turistici locali, e I fondi invece non possono essere usati liberamente per le spese ordinarie dell'ente, ma devono servire a compensare l'impatto dei flussi turistici.
2: Questo però è generale.
1: Territorio.
2: Questo in generale.
1: Questo lo dice l'ANCI, quindi
2: sì, no, in generale, no, che ti chiedevo se fosse una cosa in generale.
1: Da quest'anno c'è introdotta la possibilità della
2: sicurezza. Però ci sono, visto che ci sono anche i voli, probabilmente in uno di questi capitoli di spesa potrebbe esserci anche la promozione non solo degli eventi, ma anche la promozione
1: dei voli. Sì,
2: cioè ho capito, il trasporto
1: quando
2: pubblico.
1: Tu parli, anche perché si parla
2: non è specificato,
1: si
2: per cui è chiaro
1: sempre
2: che
1: di promozione dei voli, ma non c'è più l'intervento diretto.
2: Lo sappiamo, lo sappiamo bene,
1: è il marketing per i voli, cioè l'aiuto.
2: No, però siccome le campagne sono campagne più generiche, immagino che poi ogni singolo comune, ogni singolo la realtà, di fronte a questa cornice metta dentro le cose che effettivamente rientrano in questa cosa. Non si può, non puoi pagarci altri capitoli di spesa, questo lo sappiamo.
1: L'amministrazione, le amministrazioni vanno a promuovere la promo commercializzazione dei voli.
2: Assolutamente, non si può fare altro, diciamo che questo è, però è la cosa importante.
1: Ci potrebbero essere altri sistemi.
2: Può essere.
1: Che da noi non vengono utilizzati, anche memo.
2: Dove magari c'è una compartecipazione pubblica proprio nella società, presumibilmente. Allora, adesso noi dicevamo, ci sono i voli e quindi si parla tanto di vacanze iniziate, tutti in costume, tutti al mare, ad approfittare delle cose belle, però in qualche modo continua a tenere banco la polemica sulle scuole aperte, che non sono scuole riaperte, l'abbiamo detto più volte, il 31 di agosto, ma non so se il modo in cui è stata comunicata non sia stato corretto e quant'altro, tutti lì a dire ma non riapriamo le scuole il 31 agosto, anzi apriamole se possibile il 1 di ottobre. Quindi questa allungamento dei centri estivi, perché sostanzialmente dovrebbero essere ciò, quindi aprire sì i plessi scolastici, ma per dare possibilità ricreative ludiche ai nostri bambini prima dell'apertura ufficiale del 15 di settembre. Bene, nei giorni scorsi, visto che noi sappiamo che Rimini è tra i comuni che dovrebbero già nel 2026 sperimentare questa cosa, in realtà che cosa succede? Che il comune, possiamo dire che ha messo un po' le mani avanti, perché ci sono delle nodi da risolvere che non sono legati alla
1: Comune di Rimini.
2: Sì, Comune di Rimini, in questo caso stiamo parlando, non sono legati alla proposta in sé, ma proprio a delle questioni prettamente logistiche, potremmo definirle. Allora sentiamo che però poi stamattina ho visto che anche altri comuni dell'Emilia Romagna hanno fatto la stessa richiesta, in particolare su uno dei nodi che sentiremo.
9: Cammino in salita a Rimini per scuole aperte. Il progetto presentato nei giorni scorsi dalla regione, accompagnato da una coda polemica, deve fare i conti con una serie di nodi da superare. La proposta, che riguarda 42 comuni dell'Emilia Romagna, tra cui anche il capoluogo riminese, prevede che dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie accolgano laboratori, attività ricreative e aiuto compiti, una sorta di allungamento dei centri estivi. Un progetto che potrà essere organizzato con personale già operante nelle scuole o con educatori e operatori del terzo settore. All'indomani della presentazione gli operatori turistici avevano tuonato contro la proposta, vedendola come una sorta di parola fine alle vacanze estive. Ma più che la polemica, a frenare sembrano sia altri problemi. Il comune di Rimini, infatti, ribadendo di aver aderito alla sperimentazione, mette però le mani avanti, spiegando che quest'anno partirà solo in alcune aree della città. La prima difficoltà riguarda la disponibilità degli edifici scolastici. Nei primi giorni di settembre, infatti, alcuni plessi potrebbero già ospitare docenti o attività ministeriali come il piano estate. Altri invece saranno interessati da lavori di manutenzione che spesso vengono programmati proprio in quel periodo. Un altro nodo non secondario riguarda la reperibilità del personale educativo, in particolare di quello dedicato all'inclusione dei bimbi disabili, soprattutto dopo un'estate di lavoro nei centri estivi. Ultimo elemento, la garanzia finanziaria, perché è vero che la Regione ha detto che sosterrà il progetto con 3 milioni di euro, ma forse mancano ancora i dettagli.
2: E quindi c'è questo tema, leggevo stamattina dall'ANSA, delle risorse, perché noi abbiamo proposto le interviste e la regione ha detto interverremo con 3 milioni di euro a sostegno di questi 15 giorni.
1: C'è Francesco Maria che ti dice che il battesimo dell'acqua per l'hanno gli aerei fatto? No, si fa solo quando arriva una nuova compagnia aerea,
2: però era previsto, Francesco Maria, perché ce l'avevano detto che avevano questa intenzione, l'avevano mandato proprio come elemento possibile.
1: Si battezza qualsiasi cosa.
2: Sì, sì, no, hai ragione. In questo caso era il battesimo di un nuovo volo che magari si aspettava da tanto tempo, soprattutto il collegamento con la Germania. Siccome c'era stato detto che era tra le ipotesi, poi appunto io credo non sia stato fatto, non sono stata lì personalmente, c'è stato Stefano, ma poi non so, magari
1: io
2: in
1: so
2: realtà se ne era parlato.
1: Fare lui il varo. È arrivato lì con le barche, con la boccia di champagne.
2: Di spumante, dai. No,
1: champagne.
2: Di champagne, no, cioè, doveva dire bere qualche cosa di, di.
1: Non so come si dice in tedesco.
2: Di tedesco. Esatto, so qualche
1: una birra,
2: bevanda, esatto, con una birra.
1: Adesso noi parliamo di sanità.
2: Sì.
1: Però in realtà parliamo di un libro che è uscito proprio in queste settimane della dottoressa Alice Rotelli, che si sta occupando già da anni sui social del tema, insomma, delle fake news e delle bufale. Allora l'abbiamo contattata per parlare di questo libro che si chiama Vaccinati contro le bufale. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei pensando che possa essere
2: sicuramente lo sarà
1: d'aiuto, qualche indicazione per gestirsi anche nel mare dei social, dove possiamo trovare delle indicazioni non sempre molto attendibili. Sentiamo la chiacchierata con la dottoressa.
10: Perché ha scelto di parlare al pubblico tramite i social?
11: Diciamo che ho iniziato circa una decina di anni fa per cercare di fare chiarezza e mettere un po' di ordine in tutto questo marasma di informazioni. Ho iniziato parlando soprattutto della mia disciplina, che è la chirurgia vascolare, e poi con la pandemia, purtroppo o per fortuna, ho iniziato a studiare e approfondire diverse tematiche, quindi dai vaccini ai virus, per poi riportare appunto sulle mie pagine social quello che apprendevo e approfondivo, e rendendolo poi fruibile e comprensibile al grande pubblico. Ecco, sostanzialmente così è nata e cresciuta la mia attività.
10: Diciamo che comunicare contenuti medici sui social non è semplice, anche perché c'è sempre il rischio per i non addetti ai lavori di cadere nelle cosiddette fake news. Come si distingue un contenuto medico affidabile da uno che non lo è?
11: È un lavoro tosto, lo ammetto, anche io devo fare un lavoro molto impegnativo. In primis mi sentirei di dire di andare ad analizzare le fonti e analizzare anche quindi l'autore, perché in ambito scientifico non vige il principio di autorità, quindi non basta che quello studio, quella ricerca sia stata pubblicata su PubMed o sia comparsa sui giornali, quindi bisogna sempre osservare tutto attraverso una lente in maniera approfondita e andare a vedere appunto chi l'ha pubblicata. Bisogna porre attenzione in questo particolare anche alle riviste scientifiche di tipo predatorio, che quindi non applicano il processo di peer reviewing, che è quello che garantisce la qualità o comunque l'integrità di una ricerca scientifica. Quindi anche questo è un passaggio fondamentale. Infine poi bisogna porre attenzione a come vengono comunicate le informazioni, che sia sui social, che sia sui media, in TV, sui giornali, perché spesso e volentieri le bufale, le fake vengono amplificate, vengono utilizzati titoloni da clickbaiting e toni sensazionalistici. Ecco, questi sono dei campanelli di allarme a cui dovremmo porre attenzione.
10: Ci sono alcune fake news in questo momento che vanno un pochino più per la maggiore, alcune che diventano quasi delle convinzioni poi per alcuni che le portano avanti.
11: Diciamo che quelle con cui mi scontro ultimamente sono le questioni sui vaccini, oppure le questioni che riguardano l'omeopatia, ma anche fake riguardanti a procedure di screening come la mammografia. Queste sono tutte quante argomentazioni che poi purtroppo possono portare a spiacevoli conseguenze in ambito della nostra salute.
10: Lei in questo ci vede più la tra virgolette, ignoranza, nel senso la non capire da parte della persona media che magari accede ai social, e da parte di qualcuno anche un dolo?
11: Assolutamente, in entrambe le parti ci sono dei fattori determinanti. Da una parte l'ignoranza intesa come non in senso dispregiativo, ma nel fatto che tutti siamo ignoranti in qualche ambito. Chi è ignorante in ambito appunto sanitario, medico, scientifico, altri in ambito finanziario, quindi ognuno ha delle lacune, quindi non siamo dei tuttologi. D'altra parte poi c'è l'analfabetismo funzionale, che non ci permette di comprendere determinate informazioni, e parallelamente su questi fattori poi vanno a nozze i cosiddetti ciarlatani che fanno appunto leva su l'ignoranza delle persone, o anche spesso la paura, le ansie, e quindi propongono dei trattamenti o delle cure che assolutamente sono delle bufale e che creano poi dei problemi sanitari alle persone stesse.
10: Capita di vedersi arrivare dei pazienti che poi si propongono, già avendo in sostanza trovato la propria diagnosi online, quindi arrivano dicendo io ho questo?
11: Allora, personalmente non molti, anzi, non arrivano nel mio ambulatorio dicendo io ho letto questo, io ho letto quello, quindi mi sono autodiagnosticato una patologia. Più che altro quello che mi capita nel quotidiano è di sentire, di ricevere le persone convinte che prodotti naturali oppure prodotti omeopatici siano più efficaci e sicuri rispetto a un farmaco. Ecco, questa è l'esperienza mia quotidiana, e ogni volta devo investire il mio tempo, ma lo faccio con estremo piacere, per spiegare alle persone che un prodotto naturale non è necessariamente più sicuro e meno dannoso rispetto a un farmaco. Io nel libro, comunque nella mia realtà quotidiana, ho spiegato per esempio la differenza tra il prodotto integratore a base di riso rosso e la statina, e ogni volta devo spiegare al paziente che il riso rosso di fatto è una statina a basso dosaggio, che quindi gli effetti collaterali o comunque l'effetto farmacologico può essere paragonabile a quello del farmaco vero e proprio. Quindi bisogna stare attenti anche in questo campo a ciò che si assume, perché naturale non è sinonimo di sicuro ed efficace.
10: C'è un consiglio che tutti noi che navighiamo e che ci imbattiamo in questa marea di informazioni più o meno attendibili possiamo seguire per cercare di non farci fregare?
11: Leggere il mio libro. Scherzi a parte, io consiglio sempre di osservare tutto con spirito critico, quindi fare un lavoro impegnativo di ricerca e approfondimento, quindi bisogna sempre mettere in dubbio ciò che sostiene l'interlocutore, anche se è un camice bianco. Quindi, come ho detto prima, in ambito scientifico non esiste il principio di autorità, non è che se abbiamo davanti un medico, quel medico dica la verità. Quindi bisogna sempre verificare che sia stato messo in atto il metodo scientifico, che poi la bussola che ci permette di studiare e comprendere la realtà in maniera razionale.
1: In chiusura, tornando alla decisione di starci sui social, immagino non sia facile, perché verrebbe da dire ci vuole quello che si definisce pelo sullo stomaco anche per resistere ai tanti commenti che talvolta porterebbero quasi a uscirne da certe discussioni, per non dire dagli stessi social network.
11: Esatto, a volte è scoraggiante, però poi la fatica viene assolutamente ripagata, perché vedo che il feedback comunque è positivo. Le persone che mi seguono poi imparano, crescono insieme a me, e quindi il lavoro che io svolgo nel quotidiano poi ha un riscontro assolutamente positivo.
10: Perfetto, grazie. Non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, che secondo te non abbiamo trattato, che potrebbe essere interessante.
11: Di interessante c'è veramente un mondo, quindi potrei parlare fino a domani. Quello che mi sento veramente di dire è che ho cercato di creare un manuale, una guida per i lettori, per orientarsi in questo marasma di informazioni. Quindi questo non è un libro nozionistico, ma è un libro che appunto serve per dare uno strumento per poi andare a comprendere determinate dinamiche con cui poi ci scontriamo nel quotidiano. Quindi ci ho messo veramente tutta me stessa, e anzi mi azzarderei nel dire che è quello che avrei voluto che qualcun altro avesse fatto per me, ecco. Quindi quello che ho messo in questo testo è quello che io faccio da anni ormai sui social, quindi spero che sia un valido aiuto per tutti quelli che mi seguono.
10: Tanto mi ha colpito molto la parte dedicata al tema della prevenzione, no? Il fatto che alla fine, visto che la prevenzione tra virgolette non si vede se dà risultati, alla fine viene percepita come un qualcosa di non utile da molti.
11: Esattamente, questo è il bias del sopravvissuto, per cui non si vedono risultati positivi che effettivamente poi ci sono quando si fa prevenzione, che sia primaria o secondaria, e questo può essere un fattore che non incoraggia poi a fare una prevenzione nel quotidiano, ma a rimandare poi, perché la gente si convince che la prevenzione non serve a nulla. In realtà non è affatto così, e questo viene spiegato nel libro.
1: È un libro molto interessante, sì, questa cosa del bias del sopravvissuto, no?
2: È quello dell'aereo, lo sai, sì. Com'è che viene raccontato il bias del sopravvissuto?
1: No, racconta, dai.
2: No, c'è questa, no, è una cosa di un aereo della Prima Guerra Mondiale, credo, e questo aereo veniva mandato in guerra, e più aerei chiaramente nella flotta, e molti di questi aerei venivano abbattuti. E allora, quando invece quelli che tornavano al posto di chi li aveva spediti in missione, si cercava di capire dove erano stati crivellati di colpi, però c'era un errore proprio nella disamina, perché tu non dovevi guardare quelli che erano tornati, ma dovevi cercare anche di capire quelli che non erano tornati, che erano stati abbattuti. Oggi noi, come sui social, no, vediamo persone molto famose, gli influencer, 1, 5, 10, 1000, 100.000 anche, ma tutti gli altri che ci hanno provato e non ce l'hanno fatto, che cos'è che non è andato? Quindi ai bias si parla proprio, insomma, ci sono tanti anni, decenni che si parla di bias, però ultimamente diciamo che siamo diventati un pochino più bravi a capire che forse la realtà è un po' più grande di quella che vediamo.
1: Diciamo che quando nel libro si parla di bias del sopravvissuto si fa riferimento sia al tema della prevenzione di primo secondo livello, al tema dei vaccini, nel senso che se la prevenzione funziona non ti ammali, quindi se non ti ammali non hai questo riscontro, no? Se non conti, conta più magari chi si ammala,
2: certo.
1: E poi si va a curare,
2: sì,
1: magari
2: sì,
1: per...
2: Sì. Le storie, sì, è vero, le storie che fanno notizia non sono le storie che sono andate bene normalmente, no? Dove tutto è andato correttamente, anche se in realtà, ad esempio, noi a livello di Regione Emilia-Romagna, questo, insomma, anche stando a quello che diceva la dottoressa proprio sulla prevenzione, in realtà i dati sul valore della prevenzione nel registro tumori dell'Emilia-Romagna, soprattutto insomma anche gestito, ne abbiamo parlato settimana scorsa in questo convegno dello IOR, danno dei risultati molto significativi anche su quante persone non sono entrate in malattia, ma anche chi c'è entrato in modo precoce, come si è riuscita a sopravvivere anche ad anni dalla diagnosi precoce. Per cui insomma credo che sia assolutamente uno strumento interessante quello che ci ha fatto conoscere, per cui consigliamo la lettura di questo,
1: sì,
2: di questo libro, ne vale veramente la pena.
1: Assolutamente. E un paio di saluti, perché c'è Giorgio che ti vuole far sapere che anche lui è una persona nota.
2: Ma non ho dubbi.
1: Dice, anche a me fanno festa quando passo dal porto di Rimini in bici, nonostante la moltitudine di persone, fermandomi in un noto bar per un caffè, come minimo mi chiamano Pogacar, tra la sorpresa dei presenti. Quindi non sei solo tu che conosci un palco.
2: No, ma io non sono né famosa,
1: no,
2: né,
1: perché tu alla fine questa falsa modestia,
2: come sai, non è che vada a cercare queste cose.
1: Potrebbe vantarsi, ma non lo fai, ha molta umiltà. Sono Brutto e Petro, i nostri amici a quattro zampe. Anche questa mattina abbiamo una immagine che li immortala in questo momento di relax mattutino. Non so se questo è l'effetto che ha tempo reale su di loro, cioè li fa collassare praticamente a pancia in su, cosa che potrebbe anche essere. Fateci sapere se anche per voi funziona così quando ci ascoltate, almeno allora, siamo utili a qualcosa.
2: Assolutamente, infatti adesso abbiamo un ospite tra poco, ti volevo parlare anche di Metromare, ma agevoliamo un servizio così poi abbiamo la possibilità di parlare con Francesco Barone del ponte, che presto sarà in tutte
1: le nostre,
2: presto,
1: hai ragione,
2: pronto,
1: è presto. esatto,
2: cioè, che è già pronto e presto sarà.
1: A parlare della tua Riccione, dove ormai è tutto pronto per queste serate dedicate al jazz, al Riccione Summer Jazz 2026. In realtà ci sarà un po' da aspettare perché andremo a luglio, ma questo è il momento delle presentazioni, no? Perché la gente deve sapere, così non prende impegni per quel periodo. Tra l'altro ci sono tanti nomi importanti, sentiamo.
9: Le voci e gli strumenti si intrecciano, le proposte parlano a pubblici eterogenei e animano diversi luoghi della città. Il Riccione Summer Jazz conferma che la musica è tra gli elementi fondamentali dell'offerta estiva della Perla Verde. Dal 25 luglio al 4 agosto grandi nomi e orchestre si esibiranno tra i piazzali Roma e Ceccarini e il Parco degli Olivetani in un affascinante mix sonoro.
12: Un altro momento, spero, di felicità, di condivisione, è un momento per stare bene insieme. Abbiamo ottenuto dei punti fermi che sono anche i punti fermi della nostra città, del nostro luogo dove abitiamo e viviamo, cioè quello dell'inclusione, quello dell'accoglienza, della bellezza, no? E quindi il festival ripercorre un po' questi canoni, no? Perché comunque è un festival eterogeneo dove ci sono proposte differenti, generazioni differenti, e ci sarà anche un'orchestra così di ragazzi autistici che insomma si esprimerà per la libertà che la musica jazz ha nel suo DNA. Siamo riusciti a mettere insieme Parterre de Rouen, che comprende musicisti straordinari, insomma non potrei dire, che ne so, i Buona Vista Social Club, Serena Brancale, Noah, orchestre giovanili, orchestre diciamo big band di professionisti, insomma tanta roba.
9: Attesa anche per Stefano Bollani e Valentina Cenni e per l'omaggio della Swinger Orchestra Benny Goodman e Artie Shaw dedicato a Gaspare Tirincanti, riccionese che ha segnato la storia del jazz italiano. Un vero e proprio stile, non solo musicale ma anche di vita, dove la componente dell'improvvisazione è centrale, come ricorda il maestro Marzi citando Gershwin.
12: Ma si arriva che così come nella musica e nella vita, se si improvvisa è meglio. Questo modo anche di superare i problemi o certe dinamiche del sociale, così attraverso una sorta di improvvisazione, che può essere anche, come dire, un plus, no? Mi viene in mente quello che diceva Gaber a proposito dell'Italia, no? Purtroppo, per fortuna, sono italiano, se nascevo in un altro posto poteva andarmi peggio, no? Quindi insomma, benvenga anche l'essere italiani con questo, così, questo diciamo cotè improvvisativo.
2: Io ho una grande passione per il jazz, mi piace tantissimo, non lo so, non credo, non ho neanche una grande cultura musicale, però mi piace ascoltarlo. Buongiorno Francesco Barone.
13: Buongiorno.
2: Oggi sei in anticipo.
13: Oggi sono in anticipo di un giorno. Sì, di un giorno.
1: Barone quando arriva.
2: No, noi siamo sempre felicissimi di averlo qui con noi.
13: Me la scrivo.
2: Cosa ha detto?
13: Che io arrivo come il Natale.
2: Come il Natale, beh, il Natale arriva solo un giorno, però noi ti vogliamo qui tutte le settimane. Vabbè, Andrea, ti puoi aspettare questo ed altro, lo sai, adesso leggiamo un po' insieme le pagine del Ponte.
13: Sì, partiamo subito con l'apertura della prima pagina a passo lento. Perché? Perché i riminesi, ma non solo i riminesi, hanno scoperto i cammini, che non sono solo quelli di Santiago, che è il
2: che non è proprio per tutti,
13: che è il più famoso,
2: certo.
13: Che non
1: cammini
13: è per tutti.
1: Con due M.
13: Cammini, sì, non sì, i camini, no. Non si sa mai nella vita, tu dici, perché ci sono davvero un'esplosione di persone che si stanno avvicinando non solo alla natura, ma anche al camminare per ritrovare anche una certa spiritualità, una ricerca personale. Ed è anche una cosa positiva per il turismo, perché è un turismo sempre più sostenibile. Ci sono tanti cammini, e questo in pochi lo sanno, anche dalle nostre parti, non solo il cammino degli dei, che è quello più diciamo conosciuto
2: da Bologna a Firenze,
13: in
2: ricordiamolo.
13: Romagna, sì. E quindi abbiamo,
2: a cui noi abbiamo dedicato un documentario.
13: Infatti, mi hai anticipato perché stavo dicendo proprio quello. E tra le altre cose bellissimo, e quindi abbiamo,
2: ti viene voglia di camminare, non so se tu, cioè per me quando vedo queste persone così,
13: sì,
2: io dico caspita, posso partire anch'io, ce la posso fare, forse no, perché non è che proprio abbia tutto sto fisico, anche se a me piace camminare, però ti viene proprio il desiderio,
13: voglia,
2: di farlo. Sì,
13: sì, sì. E, abbiamo raccontato anche delle storie di cammini, storie diverse, perché chi è partito per che aveva bisogno di stare solo con se stesso, chi invece è partito perché voleva ringraziare il buon Dio per aver ricevuto una buona notizia, non solo dal punto di vista della salute, e chi anche solo per stare in compagnia e trascorrere dei giorni insieme. Quindi due pagine sicuramente da leggere. Ci siamo occupati anche dell'enciclica del nostro Papa Magnifica Humanitas, perché grazie a Stefano, al professor Stefano Zamagni, che è un amico molto intimo del Ponte, ci ha aiutato a entrare di più nelle pieghe di questa enciclica, e l'abbiamo voluto intitolare proprio "Se in gioco c'è l'umanità e il futuro". Ricordiamo che l'enciclica si basa molto sull'intelligenza artificiale e su tutto quello che può portare in bene, ma anche in male. Tanto è vero che in un boxino abbiamo scritto "la religione dell'algoritmo", perché il rischio è proprio quello. Ci siamo occupati nelle pagine di attualità invece di un progetto bellissimo, che è quello degli orti solidali. Lo abbiamo intitolato proprio "La terra che unisce", perché soprattutto nel comune di Misano il comune ha dato l'opportunità alle persone, diciamo, più svantaggiate di coltivare la terra, quindi di fare un qualcosa di positivo, perché quella sarebbe stata una terra che sarebbe rimasta incolta, di realizzare proprio un progetto rendendo responsabili queste persone, e poi una volta raccolti i prodotti vengono anche venduti o dati alle persone che a loro volta hanno problemi di tipo economici. Ci sono anche a Rimini questi orti, e quindi con la nostra Filomena Armentano abbiamo cercato di fare un fotografia a 360 gradi di questi progetti, che sono davvero molto molto belli e molto interessanti, perché sono progetti inclusivi. Ci siamo spostati anche sulle nostre strade, monopattini ed e-bike che giungla, perché davvero chi ha camminato in questi, a proposito di cammini, in questi ultimi 10 giorni per le vie di Rimini, del centro storico, ma anche del nostro lungomare, sicuramente avrà visto sfrecciare i monopattini e soprattutto queste bike. Ci siamo soffermati sulle bike che utilizzano i rider in modo particolare, perché sempre più persone utilizzano questo tipo di biciclette, che in realtà diventano motorini veri e propri, perché dovrebbero andare i 25 all'ora. In realtà per le vie di Rimini li vedi sprecciare senza casco, senza nulla. Bisogna dire, e questo ce lo ha confermato la polizia locale che abbiamo sentito, che sono aumentati anche i controlli sia sui monopattini, e nei giorni scorsi è arrivato un primo bilancio delle multe fatte, ma iniziano a essere controllate anche queste biciclette. Sabato scorso, per esempio, nella zona della Ruota sono stati fermati diversi chiamiamoli ciclisti. Le biciclette sono state messe sui rulli per capire a che velocità andassero, e diverse sporavano i 25 chilometri.
2: Orari.
13: Naturalmente abbiamo parlato, ci siamo soffermati sulle tante notizie che arrivano dalla nostra provincia, e non potevamo non andare sullo sport, perché, come tutti sappiamo, la Dole è riuscita a centrare la sua seconda finale consecutiva.
2: Già.
13: Con questa serie A1, il sogno continua. Inizierà questo sogno domenica prossima sul campo di Verona.
2: 7 giugno,
13: sì, le prime due partite a Verona, poi il 12 si scenderà a Rimini e vediamo quello che succederà. Sì, vediamo se quello che può accadere. Ci siamo occupati anche di MotoGP proprio nella parte più bassa della pagina. E non solo di MotoGP, perché Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega continuano a dominare il MotoGP e il campionato di Superbike. Bezzecchi ha vinto al Mugello una gara straordinaria, è caduto invece Enea Bastianini purtroppo nella stessa curva dove era caduto il giorno prima nella sprint, mentre il pilota di San Clemente praticamente ha già messo in archivio il campionato di Superbike e si parla di lui in un possibile arrivo nell'Academy di Valentino Rossi. Chissà, adesso anche qui il mercato dei piloti è in fermento. Nella seconda pagina di sport invece ci siamo occupati della Coppa della Pace, perché domenica questa gara, che è diventata una delle gare più importanti a livello dilettantistico, spegnerà le prime 54 candeline. Ci sono delle novità sul percorso, ci sono

0: Abbiamo ritrovato anche il nostro Ponte Giovani, che sarà l'ultimo numero prima della pausa estiva. Ci siamo occupati di minori. Utilizzo il Ponte Giovani perché abbiamo anche nelle pagine del Ponte, non ho mandato la pagina ad Andrea, ma ci siamo occupati dei minori in rete e i pericoli e la diseducazione, quindi anche questa è una pagina da andare a leggere, mentre la prima pagina del Ponte Giovani è dedicata a una ricerca fatta e che dice che tanti giovani neo-diciottenni non prendono la patente almeno al subito, ma attendono addirittura qualche mese, e questo ci ha portato a fare una riflessione anche su cosa significhi la fine anche della indipendenza,
1: il mito della libertà,
0: sì,
1: con la patente.
0: Io ho preso la patente, almeno ricordo che non vedevo l'ora che arrivasse il giorno del mio 18° per prendere la patente e dire ok, adesso vado dove voglio con la macchina, non mi dovete più portare da nessuna parte, sono indipendente.
2: Pensa, adesso ci sono invece persone che sono così affezionate al prendere la patente che negli anni la riprendono più volte, perché strada facendo poi la perdono, la riprendono. Basta guardare i resoconti che
1: allora
2: arrivano.
1: Lì, la cosa delle figurine, quindi dici quanti punti prendiamo, cioè così, e quindi vabbè, comunque. Beh, interessante questa cosa, sì, di quelli che sono i miti per i ragazzi.
0: Sì, a proposito di punti, mi hai fatto venire in mente una cosa di tanti anni fa. Facemmo un'inchiesta con Don Giovanni su quanti punti si hanno nella patente e come si fanno per recuperarli. E il compito toccò a me, io chiamai il numero designato e nel digitare la patente la voce registrata patente non riconosciuta. Alla prima, una volta, due volte, la terza volta ho iniziato ad avere qualche problema. Avevo la patente scaduta da tre mesi.
1: Vedi che
0: scrivemmo
1: per
0: l'articolo e nei giorni successivi ricevemmo tantissime email, tantissime
1: persone che erano nella stessa
0: grazie
1: situazione.
0: Grazie al vostro articolo ci siamo resi conto che avevamo la patente scaduta.
1: Fantastico, vedi
0: i
1: casi personali,
0: serve.
1: Quando le inchieste servono.
2: Ti ha scritto anche la polizia locale?
0: No, la polizia locale no, per fortuna.
1: Caro Francesco, grazie di essere stato con noi.
0: Noi ci rivediamo non giovedì prossimo,
1: ma non
0: ci
1: rivedremo
0: dopo,
1: perché tempo reale sarà finito.
0: Ah, no,
2: se vuoi venire da solo,
0: vai, io vengo da solo.
2: Vieni da solo.
0: Dai, fatemi venire.
1: Però
0: da solo.
1: Siamo contenti, insomma, di averti avuto qui in questa nostra stagione, quindi un po' ti salutiamo anche
0: noi. Va bene,
1: noi.
0: Grazie a voi come sempre di tutto.
2: Quando vuoi, sai dove trovarci.
0: Ascendo al terzo piano.
1: Esatto.
2: Adesso parliamo di una bella iniziativa, di un taglio del nastro che era atteso da parecchi anni, quello di questo campo da calcio e da basket. Siamo nella parrocchia del villaggio Primo Maggio a Rimini, una sorta di centro sportivo a servizio dell'intera comunità che è stato inaugurato nei giorni scorsi. Come detto, un traguardo che la comunità attendeva da tempo. Dopo un'attesa lunga 20 anni, il villaggio Primo Maggio può finalmente contare su una sorta di nuovo centro sportivo fatto da un campo da calcio e uno da basket a servizio dell'intero quartiere. Un impegno portato avanti con tenacia dalla parrocchia e dai fedeli, ben 245.000 gli euro raccolti in particolare grazie alle offerte. A questi è da aggiungere il lavoro gratuito prestato da alcune imprese della zona. In tanti hanno voluto così salutare il taglio del nastro, festeggiato con una serie di partite che hanno visto protagonisti, parroci, sportivi e non solo.
3: Per noi era un sogno di 20 anni fa, oggi è diventato una realtà. Noi siamo partiti qui al villaggio dalla convinzione che non è sufficiente solo una formazione spirituale o filosofico-culturale, ma serve anche un modo di per poter crescere che lo sport unicamente, secondo me, veicola. Perché tutti fanno sport nella vita, dai più piccoli, i giovani, gli adulti, perfino gli anziani giocano.
4: Certo, il sogno sarebbe che ogni parrocchio, ma anche ogni due o tre, ogni gruppo, ogni zona, che possa avere una possibilità di questo tipo, con dei campetti da calcio, da basket, dove poter stare insieme, perché oggi c'è bisogno di stare insieme, perché e lo sport ci unisce in modo divertente, in modo impegnativo, e oggi c'è bisogno veramente di fraternità e di pace.
5: Credo che il ruolo di questi luoghi, di questi campi sportivi, degli oratori, dei campi da basket o da calcetto che sorgono nella nostra città e spesso sono vicino alle chiese, è straordinario. Sono i luoghi dove si

0: Formano certamente non solo i campioni, ma si formano gli uomini e le donne riminesi, i ragazzi e le ragazze riminesi, che in questi luoghi trovano dei posti dove socializzare, luoghi dove poter davvero costruire al meglio la Rimini del domani.
1: Bellissimo il campo sia da calcio che da basket, e questa cosa può aiutare a portare la gente appunto ad appassionarsi anche allo sport, al condividere i momenti. Da giocatore quale sono, posso essere solo felice di una cosa del genere, dove i bambini, ma anche i più grandi, possono stare tutti insieme, divertirsi, giocare all'aperto, cose che ultimamente si vedono sempre di meno, e quindi credo che questa sia una grandissima occasione per far venire la gente e appunto condividere.
2: E l'ultima voce era quella del capitano della Dola, abbiamo parlato di basket poco fa, sarà impegnato quindi la prossima domenica in quel di Verona. Giovanni Tomassini è stato anche ospite, poi lo sentiremo
3: dopo.
2: In effetti, prima di lui abbiamo sentito il sindaco, il nostro vescovo e il parroco Don Tarcisio.
3: Adesso ti dicevo che volevo un attimo fare il punto con te, che so che hai già letto questa notizia e quindi ci dici anche se le cose sono effettivamente cambiate. Possiamo farla vedere questa pagina del Corriere, Metro Mare Stazione Fiera. Stiamo parlando,
2: quanto è bello, lo ispira tanto sentimento
3: del progetto che appunto nel giro di qualche anno dovrebbe allungare il percorso del metromare, ad oggi tra stazione di Riccione e stazione di Rimini, dovrebbe essere prolungato fino alla fiera, che sarebbe quanto mai importante vedendo anche il traffico degli ultimi giorni per la presenza di Rimini Wellness. C'è la svolta, così scrive il Corriere, parere positivo sul progetto finale. Questo è un virgolettato del presidente, amministratore unico in realtà di PMR, Stefano Giannini, che dice l'ok dall'ente terzo è fondamentale per il proseguio dell'iter. Allora, cosa c'è di nuovo?
2: In realtà sapevamo già da qualche mese che il progetto aveva subito delle modifiche, che era al vaglio di questo ente terzo, si attendeva il via libera da questo ente per far partire poi ufficialmente l'iter di richiesta anche dei finanziamenti. Sappiamo che il finanziamento accordato è di 55 milioni, adesso forte di questo via libera si potrà inviare il tutto al Ministero delle Infrastrutture con la richiesta formale di questo stanziamento. Si sapeva già però che in realtà 55 milioni non basteranno. Ricordo a suo tempo che Giannini ci aveva raccontato come sarebbe andati a capire se magari si poteva togliere il costo dei mezzi dall'ammontare complessivo, in modo comunque da poter rientrare in questo budget o andare a intercettare in altro modo alcuni finanziamenti collegati. Erano su questo ambito in corso delle verifiche. Non so se poi nel pezzo ne parla, perché ci sono circa 10 milioni in più per realizzare un progetto che ha avuto delle modifiche importanti. In modo particolare c'è quella del deviatore Marecchia, perché è stato chiesto l'innalzamento del ponte anche per resistere a quelle piene non solo secolari ma plurisecolari, insomma, che potrebbero avvenire. Ovviamente la sicurezza viene prima di tutto. Vedremo adesso, in base anche alle tempistiche del Ministero per l'erogazione dei finanziamenti, alla capacità anche di andare a intercettare o comunque a trovare un modo per tappare questo buco da 10 milioni che si è venuto a creare, il cantiere potrà partire tra la fine di quest'anno, ma io penso più presumibilmente
3: l'inizio prossimo
2: del 2027. Sappiamo anche che Giannini era in scadenza e ha prorogato il suo ruolo proprio per poter veder partire il cantiere. E
3: aveva detto fino alla fine dell'anno, ma forse servirà qualche tempo,
2: diciamo,
3: in
2: che
3: più.
2: Avrebbe a giugno di quest'anno, cioè proprio in questi giorni, con la presentazione del consuntivo 2025,
3: avrebbe dovuto chiudere.
2: E perché di questi tempi si doveva già sapere l'avvio del cantiere. In realtà ha deciso di posticipare la sua ruolo di amministratore unico di PMR proprio per poter completare questo iter che poi ha seguito.
3: Guarda, sostanzialmente è quello che hai detto tu, quindi è chiaro che questo ente terzo che certifica e che dice anche che questa variante, con anche l'impatto economico maggiore, è valido, e quindi c'è stato questo via libera, in teoria dovrebbe a questo punto agevolare tutto il resto dell'iter che manca, perché ci sono questi 10 milioni in più di costi, ci sono appunto delle modifiche al progetto in alcuni punti, no? Con anche, ad esempio, come ricordava Andrea, questo innalzamento dei 2 metri del ponte proprio per le piene secolari, per cui insomma vedremo se effettivamente questo ok serva ad accelerare le tempistiche, perché sappiamo bene che quando si parla di queste opere, non solo del Metromare, il Metromare in sé ha fatto una storia effettivamente non proprio felicissima dal punto di vista delle tempistiche tra il progetto e la sua realizzazione. Speriamo che in questo caso le cose vadano in modo molto diverso. Però insomma, se volete, questa mattina sul Corriere c'è questa pagina in cui si fa un po' il punto.
2: Torniamo a Riccione, lo facciamo spesso in questa giornata, per parlare di un appuntamento in programma tra due giorni, perché si partirà il 5 di giugno e durerà poi fino al 7, la 29esima edizione del Trofeo Nicoletti di nuoto, dove ci saranno sia dei talenti ormai affermati e dei giovani emergenti, delle giovani promesse, che si daranno battaglia nel bellissimo stadio del nuoto della Perla Verde.
4: Ai blocchi di partenza la 29esima edizione del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti, che si svolgerà il 5, 6 e 7 giugno presso lo stadio del nuoto di Riccione, organizzato da Polisportiva Riccione insieme all'amministrazione comunale. Un appuntamento cardine non solo della Polisportiva, ma dell'intero calendario di eventi della città, oltre che un punto di riferimento storico per il nuoto italiano, che vedrà centinaia di atleti sfidarsi nelle diverse discipline in vasca olimpionica. Sempre nel nome di Italo Nicoletti e della sua dedizione allo sviluppo dello sport a Riccione, trainata dal suo grande amore per la città. Tanti i nomi di spicco in gara, tra i protagonisti dello stile libero il campione mondiale juniores e neocampione italiano assoluto Carlos D'Ambrosio, a battagliare con Gianluca Messina, Lorenzo Actisdato e Alessandro Ragaini. Al femminile scenderanno in vasca le giovani speranze Chiara Sama, Veronica Quaggio e la medagliata ai recenti campionati assoluti Emma Giannelli nel mezzofondo. Sono attesi quest'anno più di 1850 atleti in rappresentanza di oltre 85 società provenienti da 16 regioni di tutta Italia e 3 società anche dalla Romania, oltre a una presenza speciale che arriva dalla Sicilia.
5: Sì, sicuramente la platea degli atleti è di ampio spettro, da atleti affermati a livello nazionale a giovani atleti che si affacciano a una prima vetrina importante, perché il nostro meeting è veramente di carattere nazionale. Avremo una rappresentativa della Federazione Siciliana che porta i loro migliori ragazzi giovani, pertanto sì, ha questa vocazione.
4: Le finali inizieranno alle 16.30 nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica il via sarà alle 16.15. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito della Polisportiva Riccione, un appuntamento che consolida non solo il prestigio del trofeo, ma anche il ruolo centrale a livello nazionale dell'Emilia-Romagna nell'attività sportiva.
6: L'Emilia-Romagna anche in questo caso è un modello di riferimento per lo sport, per il benessere. Noi nel nostro piccolo, come Polisportiva Riccione, che è una società sportiva, ricordo, ad ampia base sociale, abbiamo circa 6.000 soci, promozione sportiva quindi su tantissime discipline dove la parte acquatica ha un ruolo importante.
3: E questo è il Trofeo Nicoletti, restando a Riccione, col nuoto sinceramente non è che sia proprio, cioè sono in grado di nuotare ma così, stando a galla, no, cioè nuoto ma non è che faccio grandi percorsi, esatto. Infatti, però a Riccione in realtà oggi parte anche il Festival del Fundraising, che avrà tra i suoi ospiti Fundraising, decidiamolo come
2: ognuno
3: dirlo,
2: ognuno lo può pronunciare,
3: esatto,
2: come vuole, questo
3: e
2: è bello.
3: Ci sono tantissimi
2: straniere.
3: Ospiti che arriveranno in questi giorni, diciamo che oggi ad aprirlo, tra le personalità che tra l'altro ieri sera era proprio in Piazza del Quirinale, ci sarà Bebe Vio, un primo momento al Palazzo dei Congressi chiaramente per chi partecipa anche al festival, però ci sarà anche un momento di piazza questa sera in Piazzale Ceccarini, ci sarà lei che probabilmente si racconterà, perché il titolo di questo incontro pubblico è Sembra impossibile, allora si può fare. Insomma, tanta energia di questa giovane, prima schermitrice, adesso insomma con nuove avventure nella sua vita, e sarà bello poterlo ascoltarle e farlo anche proprio in piazza questa sera, per cui c'è anche questa opportunità.
2: E adesso noi proseguiamo nello sport, perché oggi è il Tomassini Day Tomassini a tempo reale, perché è stato anche ospite, l'abbiamo sentito prima al taglio del nastro, tra l'altro credo nel giorno del suo 38esimo compleanno.
3: Ah, vedi, pensa, che era domenica questa inaugurazione.
2: Esatto, e poi è venuto ospite di Roberto Bonfantini, che non so se gli ha fatto trovare una torta per festeggiare la ricorrenza, ma il capitano della Dole sicuramente ha parlato delle partite che hanno condotto Rimini a giocarsi la finale, vale a dire le vittorie nella serie, prima i quarti con Pesaro e poi in semifinale con Cividale, e poi ovviamente ha parlato della sfida delle sfide, quella che vedrà a partire dal 7 giugno la Dole giocarsi la promozione in A1 contro Verona.
1: È stato un anno un po' turbolento, no? Se proprio dobbiamo partire dall'inizio. C'erano anche altre aspettative, però alla fine ci siamo arrivati in un modo o nell'altro. Diciamo che questo ultimo periodo la squadra si è anche tra virgolette un po' trasformata, come è stata sempre trasformata in tutto l'anno, però ci siamo un po' amalgamati. Probabilmente questo finale di stagione ci ha dato quella carica, quella spinta e anche un po' di benessere fisico che ci serviva, e adesso ci godiamo il momento e questa finale. Un po' tutte le gare, ma se devo dirti, forse la verità è stata gara 4, quella dove noi abbiamo perso facendo un'ottima partita, gli altri sembravano poter tirare con i piedi e con gli occhi bendati, facevano un canestro. Noi siamo usciti da gara 4 probabilmente con l'insentore di dire sarà difficile, ovviamente, no? Perché comunque è una partita difficile a Pesaro con tanti tifosi, ma siamo convinti che questa la portiamo via, ed è successo così. Anzi, tra l'altro abbiamo fatto una partita forse a livello proprio cestistico la migliore dell'anno. Le gare con Cividale sono state un po' tutte diverse, però diciamo le due in casa e l'ultima abbiamo fatto delle ottime partite. C'è stato sempre, ovviamente ci sono gli avversari che comunque cercano di metterti in difficoltà, e Pillastrini obiettivamente su questo è un mago, perché l'ha sempre fatto, però diciamo che poi il valore della nostra squadra è venuto fuori e abbiamo condotto la partita e vinto anche con largo margine, quindi abbiamo anche potuto di usufruire di qualche giorno in più di riposo. Credo che partendo dall'inizio, la svolta di Hassan Sancaré abbia fatto fare la svolta alla squadra, e su questo non c'è assolutamente dubbio, perché quando lui ha alzato il suo rendimento a livello di statistiche, ma proprio di stare in campo, la squadra ha iniziato a volare. Innanzitutto noi si pensa a gara 1 adesso, noi abbiamo vinto gara 1 con Pesaro, abbiamo vinto gara 1 con Cividale, quindi l'obiettivo è quello lì. L'obiettivo è di gara 1, poi dopo si vedrà, però sappiamo bene qual è il valore di Verona. Verona è una squadra anche con gente che ha già vinto il campionato diverse volte, alcuni l'hanno vinto appunto proprio contro di noi l'anno scorso. Detto questo, è una finale, quindi noi siamo carichi. Comunque è una squadra che ha grandissimo talento, soprattutto con l'arrivo adesso anche di Loro, un giocatore che probabilmente con questa categoria non c'entra più. Hanno fisicità, atletismo, tutto. È la squadra comunque che tutti dicevano fin dall'inizio avrebbe dovuto, non dico stravincere, ma comunque essere sempre lì nella prima posizione.
2: Mi è venuto in mente una cosa, guarda, grande gioco che dovremmo fare la prossima stagione.
3: Inizia a dirmelo.
2: Arrivati alla fine della puntata, noi dovremmo fare una domanda più o meno, sì? Poco prima della
3: su
2: fine.
3: Su quello che abbiamo
2: su
3: raccontato.
2: Su una cosa che abbiamo detto.
3: Okay? Chi la vince, chi indovina, vince
2: sicuramente non la vince, ma che una detto.
3: 10.000 euro secondo me potremmo mettere in palio.
2: Lo fanno in molte trasmissioni.
3: Sì, ma dipende che cosa metti in palio. Cioè,
2: i premi, quando vogliamo fare i premi, sai che i nostri sponsor
3: potrebbe essere
2: sono...
3: per vedere quelli più attenti.
2: Esatto, per incentivare la gente a restare attenta.
3: Poi, chissà se sappiamo rispondere anche noi alle domande, cioè, perché questa è la vera domanda. Noi sapremo rispondere.
2: Io, su quello che dico io sì, su quello che dici tu no,
3: esatto,
2: perché mi distraggo un po'.
3: Infatti. Va bene, caro Andrea, sono le 10.20. Ho visto che qualcuno ha ipotizzato una cittadinanza onoraria per Vasco Rossi.
2: Sì, c'è stata una proposta ufficiale che penso poi si tradurrà in qualcosa da portare anche in consiglio comunale da parte dei due consiglieri del gruppo Lisi, quindi Gloria Lisi e Stefano Brunori. Ieri insomma hanno ufficialmente inviato questa proposta, insomma raccontando insomma quanto sia trasversale a livello di età la presenza anche di persone a Rimini che erano venute proprio per seguire il concerto di Vasco. Si fa dalle famiglie con bambini che hanno portato anche magari i figli a vedere il concerto, fino alle persone magari anche di 70-75 anni che sono andate perché lo seguivano quando ne avevano,
3: certo,
2: 30 magari. E insomma dicendo, per tutti questi motivi, per le belle parole che Vasco Rossi ha avuto per la città, per l'affetto che le ha dimostrato, perché non dargli la cittadinanza onoraria e tramite questa onorificenza andare anche a creare un rapporto ancora più stretto, no? Perché se è vero che spesso Vasco, quando inizia i tour, li fa partire da Rimini, se poi anche la città dove hai la cittadinanza onoraria
3: non sarebbe
2: più,
3: niente
2: magari.
3: Male, chissà, vedremo se la cosa procederà e in che modo. Noi invece andiamo a salutarvi per questa giornata, vi ricordiamo che adesso liberamente la radio e la TV si separano i loro destini. Ebbene sì,
2: c'è stata la domanda di separazione.
3: Oggi ricordiamo anche che era l'ultimo giorno per la deroga concessa da Aurora Immobiliare per il progetto stadio,
2: sì, quindi domani
3: speriamo, esatto,
2: si potranno avere aggiornamenti sul futuro del Romeo Neri. Ho letto infatti anche in collegamento con la doppia data di Vasco Rossi proprio al Neri, che poi ospiterà il 7 anche il concerto di Achille Lauro, che molti dicono, ma abbiamo sentito anche persone dire, certo che però avete uno stadio che non è proprio... tanti fan arrivati da fuori non hanno avuto, sembra, io
3: non lo so, non ho idea, perché io effettivamente è un po' che non ci vado allo stadio.
2: Ma diciamo che lo stadio di Rimini,
3: l'ultima volta che sono andata a partire a Rimini alle 6:30 della mattina, due o tre anni fa, al tempo di Rota.
2: Sei così tifosa?
3: No, ero andata a fare le interviste a questi conosciutissime
2: Vorrei rivederle quelle interviste, perché sono certo della competenza.
3: Allora, Roberto Bonfantini mi aveva fatto i complimenti, guarda, te lo devo dire. Bene, vi salutiamo, grazie a Matteo Munaretto, Tempo Reale torna
2: l'anno prossimo domani. Calcio punto basket.
3: Ma guarda, se lui fa i giorni della chiesa, volentieri.
2: Sarebbe
3: buona giornata a tutti.
2: Switch.
7: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Radio Icaro.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Onoranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, un classico.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, novità. 1, 2,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: way.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, novità.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la cronaca. Incidente all'alba di ieri mattina a Riccione. Intorno alle 6 un ragazzo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva Viale Aosta a Spontricciolo in direzione nord. Dai primi accertamenti sembra che all'altezza della curva a sinistra che immette su una rotatoria sia andato dritto impattando il marciapiede di destra e finendo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, hanno allertato l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Voltiamo pagina. Programmato per le 16.30 è atterrato invece in anticipo il primo volo di una delle nuove rotte dell'aeroporto Fellini, quella che collega Colonia a Rimini. Lo scalo riminese ha dato il benvenuto ai primi passeggeri in arrivo dalla Germania dal 2019. C'era per noi Stefano Ravaglia che ha intervistato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, Jamil Sadegolvad, sindaco di Rimini, e Roberta Frisoni, assessora al commercio, il turismo, sport della regione Emilia-Romagna.
2: Questo primo giugno è a suo modo una data storica per le vacanze a Rimini perché, come avete visto alle mie spalle, è atterrato alle 16 in anticipo di mezz'ora il primo aereo della stagione da Colonia a Rimini. Dopo 7 anni si riapre il mercato del turismo tedesco anche via aerea, oltre che via treno e via macchina. 3 collegamenti fino al 24 di ottobre, il lunedì, il giovedì e il sabato, e all'aeroporto Fellini è ovviamente grande festa.
3: L'apertura di un nuovo mercato va sempre salutato con i favori. Quest'anno con Ryanair passiamo da 8 destinazioni a 12 e una delle 4 nuove è appunto Colonia. Più che un hub strategico è recuperare quei volumi di passeggeri che oggi volano da altri aeroporti, quindi io stesso questa settimana sono stato 2 passeggeri di altri aeroporti, una volta a Bologna, una volta a Roma. Ecco, dall'anno prossimo vorrei partire da Rimini.
4: Sì, un aeroporto che non è solo di Rimini, ma è un aeroporto di tutta la Riviera Romagnola. Oggi sono presenti i sindaci anche dei 5 comuni costieri della provincia di Rimini, perché questi voli che sono arrivati quest'estate sono frutto di uno sforzo collettivo, APT, Regione, Comuni della Costa, e devo dire che solo nella giornata di oggi abbiamo 20 voli tra quelli in arrivo e quelli in partenza. Insomma, un aeroporto che sta cominciando a volare, un aeroporto sul quale ancora c'è molto lavoro da fare, però credo che la strada intrapresa sia quella giusta.
5: A collegare la Germania dall'aeroporto Fellini era un obiettivo su cui puntavamo e siamo veramente soddisfatti che, tra l'altro, il primo volo ha un tasso di riempimento veramente importante. Siamo anche venuti qui per accogliere col calore romagnolo i primi viaggiatori atterrati, che devo dire si sono sorpresi piacevolmente di questa accoglienza.
1: Una sfilata di grandi nomi del jazz e della musica internazionale è pronta a caratterizzare il cartellone del Prep Riccione Summer Jazz 2026, in programma dal 25 luglio al 4 agosto, con alcuni eventi gratuiti ed altri a pagamento. La presentazione è stata accompagnata da una performance nel salotto della città. C'era per noi Simona Mulazzani che ha intervistato Mario Marzi, direttore artistico di Prep Riccione Summer Jazz 2026.
6: Le voci e gli strumenti si intrecciano, le proposte parlano a pubblici eterogenei e animano diversi luoghi della città. Il Riccione Summer Jazz conferma che la musica è tra gli elementi fondamentali dell'offerta estiva della Perla Verde. Dal 25 luglio al 4 agosto grandi nomi e orchestre si esibiranno tra i piazzali Roma e Ceccarini e il Parco degli Olivetani in un affascinante mix sonoro.
7: Un altro momento, spero, di felicità, di condivisione, è un momento per stare bene insieme. Abbiamo ottenuto dei punti fermi che sono anche i punti fermi della nostra città, del nostro luogo dove abitiamo e viviamo, cioè quello dell'inclusione, quello dell'accoglienza, della bellezza, no? E quindi il festival ripercorre un po' questi canoni, no? Perché comunque è un festival eterogeneo dove ci sono proposte differenti, generazioni differenti, e ci sarà anche un'orchestra così di ragazzi autistici che insomma si esprimerà per la libertà che la musica jazz ha nel suo DNA. Siamo riusciti a mettere insieme Parterre de Rouen, che comprende musicisti straordinari, insomma non potrei dire, che ne so, i Buena Vista Social Club, Serena Brancale, Noah, orchestre giovanili, orchestre diciamo big band di professionisti, insomma tanta roba.
6: Attesa anche per Stefano Bollani e Valentina Cenni e per l'omaggio della Swinger Orchestra Benny Goodman e Artie Shaw, dedicato a Gaspare Tirincanti, riccionese che ha segnato la storia del jazz italiano. Un vero e proprio stile, non solo musicale ma anche di vita, dove la componente dell'improvvisazione è centrale, come ricorda il maestro Marzi citando Gershwin.
7: Ma si arriva che, così come nella musica e nella vita, se si improvvisa è meglio. Questo modo anche di superare i problemi o certe dinamiche del sociale, così attraverso una sorta di improvvisazione, che può essere anche, come dire, un plus, no? Mi viene in mente quello che diceva Gaber a proposito dell'Italia, no? Purtroppo, per fortuna, sono italiano, se nascevo in un altro posto poteva andarmi peggio, no? Quindi insomma, benvenga anche l'essere italiani con questo, così, questo diciamo côté improvvisativo.
1: Un campo da calcio e uno da basket a servizio dell'intero quartiere. La parrocchia del villaggio Primo Maggio a Rimini ha inaugurato il centro sportivo, un traguardo atteso da anni da tutta la comunità. Il servizio di Andrea Polazzi, con le voci di Don Tarcisio Tamburini, parroco del villaggio Primo Maggio, il Monsignor Nicolo Anselmi, vescovo di Rimini, il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad e Giovanni Tommassini, capitano della Dole Basket Rimini.
8: Dopo un'attesa lunga 20 anni, il villaggio Primo Maggio può finalmente contare su una sorta di nuovo centro sportivo fatto da un campo da calcio e uno da basket a servizio dell'intero quartiere. Un impegno portato avanti con tenacia dalla parrocchia e dai fedeli, ben 245.000 gli euro raccolti, in particolare grazie alle offerte. A questi è da aggiungere il lavoro gratuito prestato da alcune imprese della zona. In tanti hanno voluto così salutare il taglio del nastro, festeggiato con una serie di partite che hanno visto protagonisti, parroci, sportivi e non solo.
9: Per noi era un sogno di 20 anni fa, oggi è diventato una realtà. Noi siamo partiti qui al villaggio dalla convinzione che non è sufficiente solo una formazione spirituale o filosofico, culturale, ma serve anche un modo di, per poter crescere, che lo sport unicamente, secondo me, veicola. Perché tutti fanno sport nella vita, dai più piccoli, i giovani, gli adulti, perfino gli anziani giocano.
10: Certo, il sogno sarebbe che ogni parrocchia, ma anche ogni due o tre, ogni gruppo, ogni zona, che possa avere una possibilità di questo tipo, con dei campetti da calcio, da basket, dove poter stare insieme, perché oggi c'è bisogno di stare insieme, perché e lo sport ci unisce in modo divertente, in modo impegnativo, e oggi c'è bisogno veramente di fraternità e di pace.
11: Credo che il ruolo di questi luoghi, di questi campi sportivi, degli oratori, dei campi da basket o da calcetto che sorgono nella nostra città e spesso sono vicino alle chiese, è straordinario. Sono i luoghi dove si formano certamente non solo i campioni, ma si formano gli uomini e le donne riminesi, i ragazzi e le ragazze riminesi, che in questi luoghi trovano dei posti dove socializzare, luoghi dove poter davvero costruire al meglio la Rimini del domani.
12: È bellissimo il campo sia da calcio che da basket, e questa cosa può aiutare a portare la gente appunto ad appassionarsi anche allo sport, al condividere i momenti. Da giocatore quale sono, posso essere solo felice di una cosa del genere, dove i bambini ma anche i più grandi possono stare tutti insieme, divertirsi, giocare all'aperto, cose che ultimamente si vedono sempre di meno, e quindi credo che questa sia una grandissima occasione per far venire la gente e appunto condividere e stare insieme.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica. OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso sulla sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
4: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
1: E veniamo alla politica italiana, l'indomani

0: via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green, mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi quattro braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i due presunti responsabili, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Due pakistani, due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Interrogatori per la madre e il suo compagno, arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
3: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello, e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia, ha parlato di un quadro di violenza brutale ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti, la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
4: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le 3 partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece

invece negativa per il Fuzimib, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano Trump, mentre scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Festa della Repubblica archiviata, le scuole pure ormai che sono agli sgoccioli. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, settimana prossima, tempo di leggerlo, parleremo di un libro che dal titolo è tutto un programma, no? Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, ma appunto nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che questa settimana, con la festa di ieri, è un po' più corta del solito, no? Almeno per tante persone, insomma. Oggi vorrei ripartire da quel silenzio che in diverse città del nord Europa, alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque, sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo. Niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte. C'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico, che è il suono di migliaia di catene di bicicletta, capito, che gira. Copertoni che accarezzano l'asfalto, campanelli usati per cortesia. Perché oggi, 3 giugno, è la giornata mondiale della bicicletta. E se per gran parte del pianeta questa data è un promemoria, un'occasione, insomma, per rispolverare un buon proposito ecologico o per fare, che ne so, una pedalata di domenica, no, fuori porta, per i paesi del nord Europa è un giorno come un altro tragitto verso l'ufficio, ma perché la bicicletta ha smesso da decenni di essere un attrezzo sportivo, un passatempo da weekend, è proprio un'estensione del corpo. Un pilastro dell'identità collettiva e il mezzo di trasporto quotidiano per eccellenza. Prendi la Danimarca, per esempio, a Copenaghen. Più del 60% dei residenti va a lavorare o va a scuola in bicicletta. Non lo fanno perché sono tutti atleti e non lo fanno nemmeno per salvare il pianeta, no? Anche se poi l'ambiente ringrazia, per carità. Lo fanno perché è la scelta più logica, perché è quella più veloce e quella più efficiente. Cioè, vedere un ministro in giacca e cravatta che pedala sotto una pioggerellina leggera da nord Europa, no? Con una borsa, capito, nel cestino davanti, non fa notizia. È la normalità, non fa notizia. È la normalità. Ma questa non è un'attitudine innata, no? Dici, sai, loro sono scandinavi, sono fatti così.

pesante. Ci sono semafori che sono sincronizzati sulla velocità media delle biciclette, c'è l'onda verde, no, dei ciclisti. Ci sono parcheggi sotterranei per le bici che sembrano cattedrali di design moderne, capaci di ospitare migliaia di biciclette. E le città che sono progettate per mettere le due ruote a pedali al centro. Che poi nel nord Europa la bicicletta è democratica, no? Livella le distanze sociali perché ci vanno gli studenti, ci vanno i banchieri, ci sale l'anziano che va a fare la spesa, ci salgono i genitori con i bambini piccoli, le cargo bike, le bici col cassone che hanno piano piano sostituito anche la seconda macchina di famiglia. E nessuno si ferma davanti alla pioggia, loro che non hanno certo le temperature che abbiamo noi in Italia, per dire, no? Però il vento del mare del nord o la neve dell'inverno non reggono come scuse. C'è un vecchio modo di dire per cui non è una questione di cattivo tempo, è una questione di cattivo equipaggiamento. Se sei vestito male non c'è freddo che tenga. Il punto è che in quei paesi la bici non è un atto eroico, cioè nessuno si sente un pioniere perché va al lavoro pedalando col tempo brutto. È normale, e la normalità quando funziona è la forma più potente di innovazione. Da noi invece la bicicletta c'è ancora una doppia identità. La domenica per gli appassionati, durante la settimana per i coraggiosi, perché tante città italiane non sono attrezzate. Eppure, ogni volta che qualcuno prova a ridisegnare un pezzo di strada per fare spazio alle bici, qualcosa di interessante succede. Cioè le persone le usano quelle piste ciclabili, non tutte, non subito, però abbastanza da dimostrare che il cambiamento non è un'utopia dei paesi del nord, è proprio una questione di scelte politiche, culturali, sociali, eccetera eccetera. Quindi oggi 3 giugno celebriamo la bicicletta, ma non per esaltare sto oggetto di ferro, di gomma, significa celebrare un'idea diversa di spazio, di tempo, di convivenza. Significa guardare, no, a quel rumore che dicevamo del nord Europa e capire che un'altra strada, nel senso proprio materiale della parola, è possibile sempre. Un'invenzione dell'Ottocento, la bicicletta, che continua a essere la risposta più futuristica, più pulita e più economica ai problemi anche dell'era moderna. Le parole di Blue 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Pedaliamo con Conan Gray, questa è The Best.

tradotto sommariamente dall'inglese al Marco Barcia, The Best, Conan Gray nel pomeriggio di Blu 2000. Poi noi siamo la radio e di solito per esempio non parliamo di cinema, no? Però c'è questa storia che tira dentro l'intelligenza artificiale applicata al cinema ed ecco che diventa un argomento nostro. L'appuntamento è per il prossimo 10 giugno a New York, quando il Tribeca Film Festival aprirà con un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. Tribeca è uno dei più importanti festival di cinema indipendente al mondo. E il film che, insomma, fa battere i denti e tremare Hollywood si chiama Dreams of Violets e sulla carta c'ha tutti gli ingredienti per scatenare la tempesta perfetta tra etica, tecnologia, geopolitica. Film che racconta le settimane precedenti l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele, quindi siamo all'inizio di quest'anno, però sposta il racconto sulle sofferenze dei civili, sulle repressioni che sono costate la vita a migliaia di persone. Fino a qui è una storia dolorosa, sicuramente, che si mescola con la cronaca. La vera bomba è il come si racconta, cioè il regista è un iraniano esiliato dal 2009, insomma, e ha girato questo film di 75 minuti chiuso in una stanza per 3 mesi. Lui si chiama Ash Kushka, che non credo si pronunci così. Budget totale $2000 più o meno, insomma, nessuna troupe, nessun attore da pagare, nessuna macchina da presa, solo lui, suo fratello e una manciata di software di intelligenza artificiale per generare video, generare immagini, mettere a punto i dialoghi. E chi ha visto il trailer parla di un realismo disturbante quasi. Poi certo l'occhio esperto riconosce quelle piccole sbavature che tradiscono l'algoritmo, però la storia c'è tutta, la storia di un ragazzo in sedia a rotelle che osserva le esecuzioni nei vicoli delle strade. Ci sono i fumogeni, i soldati, le donne segregate in casa, e qui entriamo in una zona grigia, già un territorio scivoloso sicuramente, perché questo è un film fatto al computer e che racconta di persone che sono morte davvero. A Hollywood c'era stata tanta polemica, insomma, sull'alter ego per esempio digitale di Val Kilmer, sul riportare in vita attori che non ci sono più, o magari sulle nuove severissime regole dell'Academy per vietare l'intelligenza artificiale agli Oscar. La storia di questo film si aggancia alle proteste che sono esplose a gennaio, con i numeri degli arresti, delle vittime che da soli raccontano un paese che, insomma, è oggettivamente in grande, grande difficoltà. Quindi viene da chiedersi: è cinema in quanto tale una forma d'arte o è sciacallaggio dell'algoritmo? È lo stesso regista che non si nasconde dietro a un dito, no? Ha detto di averci pensato ogni singolo minuto. Però la risposta è molto lucida quando dice che l'alternativa a un racconto di questo tipo sarebbe stato il silenzio, cioè non dire niente, che è il tipo di risultato che vuole il regime. Questo film, dice il regista, esiste perché le famiglie rimaste in Iran non possono parlare e meritano che qualcuno fuori si rifiuti di dimenticare. Ecco perché dal Tribeca hanno dovuto semplicemente ammettere che l'intelligenza artificiale qui ha smesso di essere un giochino per nerd o la minaccia per i posti di lavoro, è diventato un veicolo per un racconto profondamente umano. Ed è ancora più interessante perché da questa parte del mondo l'intelligenza artificiale serve per i meme, per risparmiare sugli sceneggiatori, per clonare le voci degli speaker, per esempio. Però quando qualcuno dall'altra parte del mondo lo usa come strumento, come unica arma rimasta per fare informazione clandestina, ecco che dovremmo ridefinire i confini, no, del bello e del brutto dell'intelligenza artificiale. La dimostrazione è che anche quando la telecamera è finta, quando i pixel, le immagini sono create dal nulla, se c'è una storia autentica, se racconta un dolore vero, il cinema riesce ancora a fare il suo mestiere. Potrebbe essere una questione di definizione a questo punto, nel senso che non è un film fatto dall'intelligenza artificiale, è un film fatto con l'intelligenza artificiale, da un autore che ha deciso di usare strumenti nuovi per raccontare una storia che rischiava di passare inosservata. Dreams of Violets il titolo, ma ne sentiremo parlare ancora. Le parole

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

fatto il liceo musicale, Lorenzo Salvetti, a proposito di talenti, no, da inseguire. Sì, ne parleremo poi a proposito anche di scuole del libro che vi anticipavo nei prossimi giorni. Comunque, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, ed è il primo concorrente nella storia a fare X Factor l'anno prima e a distanza di un anno soltanto Amici, che poi ha vinto evidentemente. Questa era la sua strada, era Dimmelo Tu nel pomeriggio di Blu 2000, ora con

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

che faranno festa insieme a Raf per tutta l'estate, che ce ne sono di concerti già in prevendita. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi, stupidi ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana.

Questa è una di quelle canzoni che rimangono nell'immaginario collettivo nonostante gli anni che passino. 1974, Supertramp, nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Paul McCartney.

Max Gazzè nel pomeriggio di In Blue 2000, nel giorno in cui tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo prima che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner e senza Carlos Alcaraz c'è la percezione che chiunque tra i tennisti rimasti possa vincerla. Adesso vediamo cosa succederà. Tra poco anche l'informazione, tra l'altro, con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno con un limite cumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole
1: sono parole che si dicono.
0: Di In Blu 2000.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

che si sta allargando, come dire, a macchia d'olio, no? Aveva aperto la strada all'Australia, poi l'Indonesia, il Brasile pure c'ha dei paletti chiari, l'Europa ci sta pensando. L'obiettivo dichiarato è sempre quello di proteggere la salute mentale dei ragazzi, toglierli, no, dalle grinfe degli algoritmi che sono studiati per generare dipendenza, toglierli da quelle situazioni di cyberbullismo, dall'ansia da schermo, no? Il problema è che le leggi si scrivono sulla carta e sono fondamentali, ma i legislatori spesso non riescono a interpretare cosa succede nella vita reale, nella vita quotidiana, soprattutto quando si parla di tecnologia che evolve ad una velocità incredibile, cioè la realtà si muove su altri binari, ecco, rispetto alle leggi. Quindi la verifica chiede i documenti dello Stato. Significa che per farsi un profilo bisognerà consegnare i propri dati sensibili a chi? A uno di questi colossi privati che hanno già dimostrato di non essere proprio esattamente delle casseforti inespugnabili. Secondo, la legge punisce le aziende che non siano, come dire, allineate, no, alla verifica dell'età, ma non tocca i genitori. Cioè significa che basta usare il profilo di, che ne so, un fratello più grande o un genitore consapevole, cioè come dire complice, o una VPN, no, per far finta di navigare da un'altra parte e il blocco sparisce. Senza considerare che c'è il rischio concreto che vietare l'accesso ai canali ufficiali e controllati non elimini i bisogni di socialità dei ragazzi, ma semplicemente lo spinga da un'altra parte, magari più a fondo, no? Verso angoli della rete dove tutto è deregolamentato e è molto più pericoloso, no? Non so se avete mai sentito parlare di dark web, tutto questo mondo qui. Quindi mettere un cancello all'ingresso sicuramente la risposta più semplice ad un problema enorme, ma rischia di essere soltanto, come dire, il titolo di un giornale, no? Perché fino a quando non si cambia il modo in cui queste piattaforme vengono progettate alla radice, il motore del danno, cioè, resta acceso, si sta andando comunque verso la direzione sbagliata. Le regole sono cambiate, ma la sensazione è che si sia soltanto iniziato a girare attorno al problema. Vediamo da che parte andiamo.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain è uno che ha un modo molto molto particolare di scrivere. Noi eravamo abituati alle farfalle nello stomaco, per lui i carri armati nello stomaco evidentemente racconta anche una quotidianità complicata che stiamo vivendo. Le parole di In Blue 2000 con Gautier. No, no, you said you felt so happy you could die.

uno dei nuovi nomi che arriva dalla Gran Bretagna e che sta facendo parlare di sé molto molto bene. Si chiama Sienna Spyro, quella di Material Lover, nel pomeriggio di Blue 2000. Indiscrezioni anche sul prossimo Festival di Sanremo, per cui sembra si stia lavorando a una scissione tra vincitore del Sanremo che va all'Eurovision. Mi sembra ci sia allo studio una gara nella gara, tipo al posto delle cover, ma stiamo parlando di chiacchiere, quindi c'è tempo ancora per parlarne. Ci troviamo domani, puntuali.

0: Carifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio RMF. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio, Antonio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di un evento molto importante, perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
2: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra i numeri di primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. L'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, alla fine, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città, su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università dell'Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
1: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che come dici tu è una scienza un po' a parte, ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
3: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve. Morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania. Quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi, quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
1: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
2: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi. Lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
1: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
3: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino 100 grammi, e dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che parteciperanno in tanti e anche tanti giovani che potranno interagire con la vincitrice, che verrà intervistata dal matematico storico Umberto Bottazzini dell'Università di Milano, ma ecco, sia la stampa locale e nazionale che il pubblico potranno intervenire in momenti previsti facendo domande e, come dire, senza restrizioni, insomma, aperto.
1: Questa è la cosa poi più importante di queste occasioni, che i giovani si possano accostare a queste materie che potrebbero anche poi diventare il loro interesse per il futuro, Antonio.
2: Sì, si parla spesso di materie STEM, no? Le materie scientifiche, tra cui indubbiamente la matematica. Tante volte si dice che il nostro paese ha bisogno di sempre più ragazzi che si dedichino a questo tipo di materie, e quindi magari accostandosi ad una grande scienziata, ad una persona di riferimento per questo ambito, chissà, magari qualcuno sarà indotto a continuare la propria ricerca proprio nella matematica,
1: in quel campo,
2: a beneficio un po' di tutti.
1: Anche perché poi sono le materie scientifiche quelle che addetti che operano nel settore, no, dell'incrocio tra domanda e offerta, sono anche quelle in cui hai più possibilità di trovare lavoro. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Daniele.
0: Ben trovata Federica, a te e agli ascoltatori.
1: Allora, con te parliamo di cammini, spesso abbiamo parlato di cammini, Cammino di San Francesco, insomma l'Umbria ne ha tanti. Questa volta parliamo del Cammino del Trasimeno con un aspetto però particolare, Daniele.
0: Sì, esatto, ci occupiamo proprio di un'esperienza che unisce natura, sport, ma anche inclusione, perché proprio nei giorni scorsi, dal 31 maggio fino a ieri, si è svolto questo trekking senza barriere sulla via del Trasimeno, quella che un po' cammina e viaggia lungo le sponde appunto del lago Trasimeno qui in Umbria. Una iniziativa che è stata promossa e organizzata dall'associazione Camminare Guarisce, proprio di Passignano sul Trasimeno, insieme ad altre realtà che sono impegnate proprio nel campo dell'accessibilità e dei cammini inclusivi. Ma ecco, la domanda chiaramente sorge spontanea in qualche modo: ma come è possibile coinvolgere nei cammini che attraversano l'Umbria anche persone che hanno delle disabilità? Ecco, proprio per questo è stata un po' una tre giorni anche dimostrativa, esplicativa. Decine di persone hanno condiviso proprio sentieri, panorami, momenti di amicizia appunto intorno al lago, anche con persone disabili, dimostrando che tutto questo può essere davvero patrimonio di tutti. E tutto questo è possibile grazie a uno strumento che si chiama Joelette, che anche io ho scoperto da qualche mese, non ne conoscevo l'esistenza, che invece è molto utile ed efficace.
1: E allora adesso poi ovviamente spiegheremo cos'è, anche perché ho l'impressione che la usino anche diciamo in altre occasioni chi corre, però poi dopo me lo direi tu. Intanto sentiamo Emanuele Rubeca dell'associazione Camminare Guarisce di Passignano sul Trasimeno.
4: L'idea di tre giorni di trekking senza barriere è nata grazie all'unione di varie associazioni. Il grande protagonista di questi tre giorni di cammino è stato il lago Trasimeno. Siamo infatti partiti da Tuoro sul Trasimeno per passare poi a Passignano e finire a Magione, dove abbiamo incontrato nel nostro percorso dei borghi splendidi come San Feliciano e San Savino. Oltre al lago Trasimeno, il grande protagonista di questi tre giorni è stata la volontà di includere, la volontà di inclusione. Infatti, come è stato più volte ribadito dai vari partecipanti, per creare inclusione ci vuole innanzitutto la volontà di stare insieme, indipendentemente dalle difficoltà fisiche. Ringraziamo per questo e soprattutto per la fiducia le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di mettere alla prova, in alcuni momenti, in alcune parti del sentiero, a dura prova direi, le nostre Joelette, mettendo questo strumento meraviglioso nelle condizioni di superare delle barriere incredibili.
1: Io ho visto le foto, Daniele, spiega tu cos'è la Joelette.
0: Esatto, è una cosa che anche io qualche mese fa, quando me ne hanno parlato, stentavo un po' ad immaginarmi. Poi anche io sono andato a vedere, è un ausilio appunto per chi non può camminare sui sentieri e non è fatto, diciamo, per l'uso autonomo, ed è questo il segreto della condivisione di quel cammino. È una, un seggiolino su una sola grande ruota, quasi direi da moto da cross in qualche modo, proprio per agevolare anche il cammino su terreni impervi, che viene trainata e spinta avanti e dietro da due altri camminatori normodotati, e lateralmente con delle maniglie viene in qualche modo aiutata e
1: quando ci sono,
0: e tenuta,
1: certo,
0: esatto, certo. Quindi in quattro persone, quattro amici, quattro volontari, quattro persone che camminano insieme possono aiutare un disabile ad avere queste bellissime esperienze.
1: E allora è diversa dalla carrozzina con la ruota sola posteriore che usano per portare i bambini chi va a correre, che non è proprio una Jolette, ma è una cosa speciale. Beh, lì c'è solo uno dietro che spinge, non è fatta come la Jolette, che appunto ci vogliono anche persone laterali e avanti. Però non so se mai hai visto quelli che vanno a correre con i bambini, hanno queste carrozzine che non sono le carrozzine normali, insomma.
0: Certo,
1: sono
0: certo.
1: Più per lo sport. Allora, hai detto che partecipano diverse associazioni,
0: sì,
1: Daniele?
0: Sì, in particolare a questa Tre Giorni Umbra hanno partecipato ovviamente Camminare Guarisce di Passignano, che l'ha organizzata, ma anche l'Associazione Sentieri di Felicità della Toscana, Il Cammino Possibile di Roma e Le Rose di Gerico di Città di Castello, perché proprio ad esempio Le Rose di Gerico, ma anche Camminare Guarisce, si sono dotate negli ultimi mesi, grazie anche a questo centenario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, di questo ausilio, di questo strumento che in questi mesi stanno iniziando a utilizzare sulla via di Francesco.
1: Hai nominato Le Rose di Gerico, la presidente Angelica Lombardo, che tu hai intervistato, sentiamola.
5: La Jolette per Le Rose di Gerico e per la diocesi di Città di Castello è stato lo strumento più forte, più inclusivo, che ha dato più libertà di poter far accedere al pellegrinaggio e ai cammini anche persone che in altro modo non avrebbero potuto fare nulla di tutto questo. È uno strumento che permette di portare una persona che non è in grado di camminare lungo i percorsi sia di pellegrinaggio, perché noi siamo nell'Alta Valle del Tevere, di conseguenza i cammini francescani attraversano tutto il nostro territorio, sia i cammini legati al benessere e quindi passeggiate molto più semplici, molto più brevi, anche di una sola giornata. Pensate però che la Jolette è in grado di soddisfare tutto questo, cioè il desiderio di libertà, di conoscenza, di semplicità, perché nel suo portare in realtà racchiude un mondo.
1: È il concetto della carriola.
0: Sì, diciamo un po' più complesso, perché
1: certo,
0: la carriola si può portare in una persona sola.
1: No, però
0: diciamo.
1: Dico però il concetto della carriola, nel senso che tu traini con una
0: traini, spingi, accompagni lateralmente,
1: sì, sì.
0: Una serie, come dire, di azioni,
1: certo,
0: di quattro persone appunto,
1: certo,
0: che si danno magari anche il cambio. Tutto questo, come diceva Angelica, permette davvero di abbattere delle barriere che ancora oggi limitano molto la partecipazione delle persone con disabilità a queste bellissime attività sportive e ai cammini naturalistici. Questo è il valore più grande.
1: Quindi verranno replicate queste esperienze?
0: Sì, sono, non solo verranno replicate, ma sono a disposizione, possono essere, tra virgolette, prenotate attraverso queste associazioni che fanno, accompagnano gruppi di normodotati. A questo punto potranno includere anche persone con disabilità lungo i cammini naturalistici e spirituali.
1: Come fossero delle normali associazioni di trekking, che fanno appunto anche dei sentieri particolari e a cui possono accedere tutti, è un po' così.
0: Esatto, esatto, un valore aggiunto a quell'esperienza.
1: Benissimo, bello, veramente una bella iniziativa. Daniele, grazie per avercela presentata.
0: Grazie a te.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
1: Con te parliamo della polizia locale di Alessandria, perché insomma ci sono delle novità, anche dei bilanci, degli aggiornamenti. Sappiamo che adesso la polizia locale in tutte le città d'Italia è stata investita anche di compiti che prima non aveva. Che cosa è stato fatto ad Alessandria?
6: Allora, in questi anni, già con la giunta precedente, gli alessandrini avevano notato un aumento di criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini sono considerati zona di spaccio, ed effettivamente è così. Quindi in questi anni, a furia di convocare comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, finalmente da Roma ci hanno sentito e hanno dato, io dico finalmente da Roma hanno sentito perché bisogna anche ricordare che Alessandria è una città che una decina di anni fa è andata sotto dissesto e quindi non poteva avere voce di spesa più di tanto.
1: Certo. E quindi poi come è stato fatto? Perché comunque sono stati aumentati gli agenti, sono state anche aumentate ovviamente le telecamere per la sicurezza, e si faranno anche dei corsi di formazione, Luca?
6: Esatto, perché proprio per poter ovviare al problema di sesto, da Roma hanno dato il permesso di arrivare dai vigili da 62 unità che erano 8 anni fa a 82 agenti che ci saranno entro giugno dell'anno prossimo, tutte persone assunte a tempo indeterminato, nonostante appunto i postumi di un dissesto pesante. Invece tu dicevi appunto delle telecamere. Le
1: sì.
6: Telecamere, già la giunta precedente e quella attuale sta continuando questo progetto, hanno ideato il detto adotta una telecamera. Cosa vuol dire? Che le varie aziende che hanno gli occhi anche solo sui marciapiedi vicino
1: sì.
6: alle loro porte, o
1: sì,
6: anche
1: sì.
6: i singoli privati cittadini, possono far collegare il loro impianto di videosorveglianza alla control room che è stata realizzata grazie alla Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria e è stata inaugurata poco tempo fa, perché parliamo di un paio di settimane fa.
1: Quindi la telecamera è collegata al centro di controllo della polizia locale.
6: Esattamente.
1: E quindi con un uso molto
6: 7 su 7.
1: Certo, e quindi se ne può fare un uso molto più agile senza dover andare, no, a chiedere, a fare, tu già hai quello che la telecamera ha ripreso. E poi oltre a questo ancora ci sarà un corso di formazione.
6: Esatto,
1: Luca.
6: Perché è partito proprio questa mattina il corso riservato all'utilizzo del taser, ma non il taser quello che abbiamo visto aver dato problemi in alcune città, ma un taser di nuova generazione a impulsi, dove questi agenti saranno istruiti sia lato pratico operativo sia lato sanitario, perché se a qualcuno facesse male, vuoi che parliamo di eventuali problemi cardiaci, lo sappiano come intervenire subito e evitare problemi.
1: Sarebbe da evitare l'uso, ma insomma, perché arrivati a questo punto, sai le polemiche che ci sono state?
6: Lo so perfettamente, però quello che giustamente diceva il comandante della polizia locale ancora questa mattina quando presentava il corso è: ragazzi, preferite un'arma che non è considerabile
1: sì,
6: come
1: certo,
6: arma perché
1: certo.
6: non
1: certo,
6: può
1: sì, sì, sì,
6: o
1: sì.
6: qualcosa che potrebbe uccidere, ovviamente la scelta ricade sul taser da quel lato lì.
1: Anche perché la polizia locale non è stata mai armata, quindi.
6: No, infatti, sono pochi gli agenti che sono autorizzati ad avere la pistola con sé, perché non è il loro compito. La cosa invece bellissima è il progetto Scuola Sicura, che è un progetto di fronte alle scuole superiori e medie,
1: sì.
6: che prevede l'agente lì per evitare lo spaccio davanti alle scuole
1: sì.
6: e quindi evitare problemi agli studenti, di contrastare i problemi del bullismo.
1: Beh, Allora questo, se riescono a vedere, a individuare, anche lì devi essere pronto e preparato perché non è facile.
6: Abbiamo dei dati perché è il settimo anno di questo progetto,
1: sì.
6: E le percentuali dicono che si è ridotto lo spaccio nei confronti degli studenti del 70%.
1: Del 70%, beh, esatto. Insomma, una cosa vuol dire che funziona. E allora, grazie per averci raccontato tutte queste cose, Luca, grazie e per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv 2 persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
9: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "Sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, in linea allo studio.
8: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività 4 morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio, sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. 2 pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: ma in questa brutta storia di maltrattamenti l'aspetto economico non è il motivo principale che ha spinto un 37enne originario di Napoli e residente a Rimini a rendere un inferno la vita della sua ex compagna, una 27enne che risiede in Valmarecchia. Alla base di tutto ci sarebbe la fine della loro relazione, ma è accettata dall'uomo. Nel lungo elenco di maltrattamenti che hanno convinto la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli a disporre il giudizio immediato per il campano, figurano due episodi di particolare gravità. Il primo, quando l'uomo spinse la compagna giù dalle scale con in braccio la loro bambina di 4 anni. Il secondo, nell'aprile di quest'anno, quando aveva picchiato il padre di lei. Per il campano, che nel frattempo dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla madre di sua figlia, così come richiesto dal PM Luca Bertuzzi, il prossimo 7 luglio si aprirà il processo davanti al Tribunale Monocratico di Rimini. La premier Giorgia Meloni risponde all'appello di Nicoletta Sprecacè, la madre del 12enne Matteo Brandimarti, deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella vasca idromassaggio di un albergo di Pennabilli la domenica di Pasqua, all'appello a promuovere una legge che garantisca sicurezza in questo tipo di strutture. La Meloni risponde: oggi questa normativa non c'è, il quadro di riferimento risulta insufficiente, e promette impegno per una legge quadro che fissi standard di protezione uniformi. Dalla madre un ringraziamento, in fiduciosa attesa di vedere i primi sviluppi concreti di questo percorso legislativo, dice, e con la disponibilità a qualsiasi confronto. Presentato questa mattina Cattolica, il Mistfest, la nuova edizione, si presenta con diverse novità, dalla nuova direzione artistica al cambio di date. Non sarà infatti più a fine giugno, ma a luglio. Il servizio di Simona Mulazzani.
1: Con un programma che attraversa giornalismo, letteratura, podcast, cinema e televisione, il Mistfest 2026 si interrogherà sul significato della verità e lo farà cambiando pelle rispetto alle ultime edizioni, anche periodo di svolgimento. Tutta la verità, o almeno quella che ci serve, è il tema scelto per questa edizione del Festival del Giallo e del Mistero, che si svolgerà a Cattolica tra Piazza Primo Maggio, la spiaggia e i contenitori culturali della città dal 6 al 12 luglio. Tra gli ospiti attesi Francesca Fagnani, Gianluigi Nuzzi, Antonio Iovane, Edoardo Camurri, Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli e ancora Alessandro Rovecchi, Mariolina Venezia, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Il festival ospiterà anche la proiezione di Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, vincitore di un nastro d'argento. In quella serata ci saranno anche il regista e gli autori. Novità di questa edizione è il Mistfest Hub, la summer school dedicata ai nuovi linguaggi della scrittura, sceneggiatura e podcast in primis. Confermata anche la storica vocazione di Fucina per la nuova narrativa crime attraverso il 53esimo premio Gran Giallo Città di Cattolica. Anche quest'anno hanno risposto decine di autori con circa un centinaio di racconti in concorso che saranno valutati da un'autorevole giuria. La direzione artistica, e qui una delle novità, passa da Simonetta Salvetti, da qualche mese in pensione, ad Alessandro Garramone, giornalista e autore televisivo, che negli ultimi 20 anni ha firmato programmi e docuserie, tra questi la recente Vanna, ma anche Terrazza Sentimento. A lui si affiancherà Sergio Canneto, regista e produttore, nel ruolo di direttore organizzativo.
0: È in vigore da oggi l'ordinanza calore varata dalla Giunta dell'Emilia-Romagna per la tutela dei lavoratori nelle giornate più calde. Oltre alla tempistica anticipata, ci sono anche novità sulle categorie tutelate. Il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervento del governatore Michele De Pascale. Sentiamo.
2: Fino al 15 settembre, nei giorni critici per il caldo, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, cantieri edili e nei piazzali della logistica. Lo prevede l'ordinanza calore, che è stata approvata con un mese d'anticipo rispetto all'anno scorso e che estende la tutela anche al lavoro nelle cave e ai rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Chi organizza il delivery deve inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanza massima di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo se il lavoro è organizzato in piattaforma digitale. Altra novità, l'anticipo e il posticipo di un'ora dei lavori nei cantieri all'aperto, con la possibilità di deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose. L'ordinanza calore scatta automaticamente nei giorni e nelle aree in cui il sito Work Climate indica un livello di rischio alto alle 12.
3: I rider, quindi diciamo categorie non sempre molto tutelate e difese, sappiamo in alcuni casi anche che confrontarci con algoritmi con cui è difficile far capire le ordinanze regionali, quindi è chiaro che anche la regionalizzazione di queste misure non è sempre facile, ci sono regioni che sono partite un po' prima di noi, altre che partiranno un po' dopo, quindi diciamo io sono preso anche carico nella conferenza delle regioni di cercare di andare verso una maggiore omogeneizzazione di questi comportamenti.
0: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

E ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone 90 FM per la provincia di Rimini e Forlì Cesena per la messa in onda del mercoledì alle 22:30. E inoltre c'è anche il sito, quindi www.radioicarorubicone.it/player. Ormai dovrebbe essere memorizzata sta cosa, però ancora è 2 anni insomma che mi trovo qui negli studi 2 di Savignano sul Rubicone, qui la voce di Matteo Maioli. E finiamo quindi col ricordare anche che la puntata la potete recuperare sul sito di Noi Radio. Oltre alla messa in onda del sabato alle 12, infatti c'è il podcast via Mixcloud che troverete nella sezione musica del sito. E oggi 3 giugno, la nostra prima messa in onda, quindi finalmente inauguriamo un mese molto ricco, forse dal punto di vista di lavoro, ma anche perché questa settimana mi troverò al Primavera Sound, quindi ho anticipato di qualche giorno la mia registrazione e poi vedremo insomma se sarà il caso di parlare degli artisti, di come sarà andata. L'ho già fatto direi abbastanza e anzi c'è uno dei nomi in scaletta oggi che ritroverò proprio a Barcellona. Però intanto presentiamo la puntata che sarà dedicata direi alle ultime uscite, ultimi acquisti anche, però in modo molto sfaccettato fra post-punk e un po' di garage indie rock e anche pop, sempre un po' a bassa fedeltà, quindi tanta bella musica però per voi oggi. Sono da solo, quindi dopo aver condiviso la puntata con i ragazzi di After the Party e l'ultima volta con Samuele di Calports, riprendo un po' le redini e curo tutta la scaletta di oggi. E siamo partiti intanto con una band che non avevo mai passato, salvo una volta con Gabriele. E parlo dei Claypool Lennon Delirium. E sono arrivati al 3° album, The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. E loro sono un duo praticamente, formato da il bassista e cantante Les Claypool, già dei Primus, con Sean Ono Lennon, quindi il figlio di John, chitarra e voce, e entrambi scrivono i pezzi. E poi ci sono vari musicisti, turnisti che li accompagnano nei vari dischi. E per una proposta che è praticamente gli anni 60 incapsulati con quelli 70 e portati al giorno d'oggi, quindi rock psichedelico con anche qualche svisata prog e con visioni molto varie, con forse anche qualcosa degli XTC più psichedelici, insomma questo è un po' il campo di gioco di questo duo. E che come dicevo è arrivato al 3° album. Noi abbiamo apprezzato il primo singolo estratto, The Golden Egg of Empathy, con il featuring di Willow. È un album per cui dicono ci hanno messo parecchio tempo a registrarlo, ma che ha anche avuto un buon riscontro critico. Sono già stati estratti 4 singoli, WAP, Meat Machines, Melody of Entropy, oltre a quello già citato, 3.5 su 5 di The Fire Note. Comunque è un disco che sto apprezzando abbastanza in questi ultimi giorni. Io avevo recuperato il primo, non è facile trovarli in negozio, comunque sono un po' costosetti, però anche le grafiche sono splendide, insomma un bel gruppo psichedelico per insomma gli anni zero, insomma il nuovo millennio, ecco. E poi invece andando avanti ora già ci spostiamo un po' come genere, andando più su l'indie rock con Gav, anche lui è tornato quest'anno con un album pubblicato mi pare fra febbraio e marzo, avremo anche quindi dei recuperi, non solo dischi dell'ultimo mese. E Ben Cook torna con Warmer Than Gold,
ne fa una bella recensione Riccardo Cavrioli, che saluto, di Indie for Bunnies. È un album che sembra un po' distaccarsi forse da quelle produzioni, almeno io ricordo benissimo la doppietta precedente di cui ho scritto anche su Calport, nel senso che c'è un po' più Manchester Sound dietro, molte chitarre, molti effetti, però è anche ballabile questo album, più pop dei precedenti. Infatti dice appunto Riccardo: ecco che Ben sembra davvero aver preso Bobby Gillespie come maestro di vita e di suoni cangianti, e così tutto si fa irresistibile e incalzante, colorato e travolgente, pronto a modificarsi senza però perdere lo spirito originario del progetto. E quindi, passando un po' in rassegna i brani, cita anche nomi come My Bloody Valentine, come Jesus and Mary Chain, gli Stone Roses e addirittura i Pins of Pin Pure at Heart, per una certa scrittura, in effetti ci sta. Warmer Than Gold parla dello scivolare tra due mondi, uno governato dal lusso e dal culto dello status e un altro che sembra una fuga, un sogno che si può quasi toccare, dice Cook. Parla di autobus, treni, aerei, di grandi sogni nella solitudine, di trovare qualcosa di reale nonostante tutto cerchi di cancellarlo. Un disco vivo, pulsante e trionfale nel suo incedere melodico e che esalta a dire poco, dice Riccardo. E anch'io, riascoltandolo dopo un po' di mesi, cresce davvero, è bello dall'inizio alla fine. E ascolteremo quindi di questo album Blue Jade, Gav.

E rientriamo in studio. Dopo Blue Jade di Gav, abbiamo apprezzato invece I Got God di Victoryland. Anche qui ci spostiamo un po' a inizio anno e ne parlo citando questo sito scoperto proprio negli ultimi giorni, marginimag.substack.com. Quindi è un blog da Substack che si chiama Margini. E ringrazio Francesca Prevettoni perché me l'ha detto lei, ci scrive, quindi è già una garanzia di qualità. Molto interessanti le cose che scrive Francesca e anche quelle che si leggono proprio in questo blog. E parla proprio di Victoryland, che niente poco di meno che il progetto di Julian McCammon, che era nei Blood dal Texas e che ora crea una musica che è un oceano di esperienze e influenze, captando i Modest Mouse da una parte con Keep Me Around, più melodici e meno nevrotici, e dall'altra il dance punk degli LCD Sound System, proprio in questa I Got God, oppure anche You Were Solved come esempi. La voce oscilla tra Doug Marsh, Robert Smith e Grian Chatten dei Fountains DC. Questi ultimi aleggiano nei pezzi più lagnosi, come tracce scartate di romance, tipo dal gaze pop di Arcades alla ballata I'll Show You Mine. E la libertà del solista è ben visibile in questo disco, che vuole essere un mid-fi pop senza riuscire totalmente nell'impresa. Si perde un po' troppo spesso nella brusca noia, dice. Beh, io dai, invece direi che lo ascoltavo proprio con Francesco Pasqui, che saluto, e mentre andavamo a vedere i Beautify Junkyards qualche settimana fa, i Bagnelsa, e io invece dai, ero rimasto abbastanza colpito dai brani, mi sembrava proprio un bel ascolto. E fra l'altro l'articolo si chiama Esorcizzando e oltrepassando i Blood, non tutti possono avere il culo sfondato di Cameron Winter. Questo sottotitolo mi fa morire. E Groucho Marx, l'autore, che non conosco insomma di persona, non so chi sia, quindi e niente, però ci ha dato lo spunto per parlare di questo brano. E poi andando avanti, vorrei anche parlare del ritorno di King Tuff, uno degli ultimi album che ho comprato da Giacomo Sacchetti al Record Room a Sant'Arcangelo. Disco che si chiama Mu e che è uscito per la Ato. Qui invece tiro in ballo Antonio Pancamo Puglia con la sua recensione per Sentire Ascoltare, molto buona, 7.1. Io volevo proporre, per non sbagliare, direi che è uno dei pezzi d'apertura più belli che ho sentito negli ultimi anni, Twisted on a Train, da questo disco di Kyle Thomas, e che segue l'ottimo, sì è vero, Small Town Stardust del 2023, che questo l'avevo preso in vinile e mi sembra sempre da Giacomo, e che lui definiva, Puglia, uno dei lavori più maturi riusciti in 20 anni di carriera. E questo invece torna all'estetica garage glam psichedelica degli inizi. Lui fa proprio un parallelo con Was Dead del 2008, che allo stesso modo di questo Mu era totalmente indipendente, autoprodotto. Un album comunque breve, molto insomma fatto con poco, sembra, c'è solo lui quasi sempre in tutti i brani, registrato con un Tascam 8 tracce in analogico, 34 minuti, bellissima l'artwork dentro, insomma questo giornale in replica quotidiano con tutti i testi, e influenze che vanno dai T-Rex e Television, Lou Reed, Stooges, sicuramente Ty Segall, e che anche in questo album partecipa alla batteria. Una festa rock and roll, ecco, definisce proprio con una sintesi estrema questo album Mu, e noi quindi ce la spariamo con Twisted on a Train.

Bene, dopo King Tuff e il suo ritorno discografico con Mu, abbiamo ascoltato sempre qualcosa in quell'ambito, un po' garage rock, psych rock, con uno dei veterani della scena che torna con l'ennesimo album, davvero lui instancabile, The Bevis Frond, King Solomon, attivo già da metà degli anni Ottanta e quasi non si è mai fermato. E Horrorful Eights è il suo nuovo disco, è uscito per Fire, e lo volevo citare questo brano, Romani Blue, che abbiamo ascoltato, anche perché intanto ha un ottimo giudizio di Louder Than War, Wistful Melodic Pop Jam, che ricorda i Teenage Fan Club, ma soprattutto perché il video, se l'avete guardato, è molto familiare, amici di Noi Radio. Infatti è stato girato a Bologna, al Pilastro, e da Roberto Beani, che è un filmmaker e anche fan di lunga data, e che ha visto più volte Bevis Frond in concerto. E dice, durante la sua adolescenza proprio lo ha scoperto, e così si è fatto avanti per produrre un video musicale per Nick Solomon, con insomma anche una modalità molto retro, se vogliamo. E dice proprio di aver usato delle tecniche anni 90 nel girarlo, quindi effettivamente è molto molto carino. Per quanto riguarda invece l'album compaiono con Solomon, Dave Pierce alla batteria, Paul Simmons alla chitarra e un nuovo bassista, Louis Wiggett. Questi sono i musicisti che lo accompagnano in The Horrorful Eights, un album che ora dovrò un po' approfondire, sono onesto. L'ho un po' lasciato lì da parte, però quando ho ascoltato questa canzone ho detto niente, dai, lo devo riascoltare assolutamente, pur se come i precedenti sempre molto lungo, molto prolisso, dai, ha questo difetto, se vogliamo, Kim Solomon, no? Kim, lo dico sempre male, scusatemi, lo confondo, ecco, Kim Solomon dei Scientists invece è Kim Solomon. Quindi niente, ecco, vi chiedo scusa e ascolterò al più presto possibile tutto l'album. E ora invece vi lascio con diciamo il pezzo curiosità di questa settimana. Non è un pezzo recente, quindi è un po' la mosca bianca della scaletta, però celebra praticamente il compleanno, pensate, di Curtis Mayfield. Proprio il 3 giugno 1942 nasceva a Chicago, e così, curiosando, ho detto, dai, sarebbe troppo semplice suonare un suo pezzo. Invece lo omaggio con probabilmente quella forse che è l'unica cover dal mondo indie che esista. Quindi ora l'ascoltiamo e poi ve la svelo di chi è.

Beh, questa è davvero una di quelle cover che ti lasciano basiti, molto particolare. Non associeresti la musica, oddio, i Live School sono di New York, sì, non sono di Chicago, ecco. Però la musica di questa band, che ha un po' avuto il suo momento migliore, no, a ridosso della metà degli anni Ottanta, perché collegati un po' ai Sonic Youth, a tutta quella scena, anche no wave, oltre che noise rock, di quegli anni. Infatti sono prodotti da Martin Beasy,

capito, anche lunghetto, 6 minuti e mezzo, molto lento, limaccioso, sembra quasi che l'ascoltatore sia, come dire, il destinatario di questo Pusherman e che si stia facendo quasi un bad trip nell'ascoltare la canzone. Ecco, io l'ho intesa un po' così, poi ognuno magari può ricavare le sue considerazioni, però davvero molto strana questa cover, non te l'aspetteresti, dai, di solito, dai, Curtis Mayfield è oggetto di sample, ma magari anche di cover, però da artisti sempre black, R&B, hip hop al limite, però ecco, proprio una band del loro calibro che la mette giù in questo modo è davvero molto particolare. Quindi auguri a Curtis Mayfield ovunque gli sia, e anche Live School, dai, speriamo possano essere ancora in Italia presto, magari con un nuovo disco. È stato un bel live il loro al Bronson anni fa. E quindi andiamo avanti, e entriamo quindi in una fase anche della nostra scaletta più cupa, post-punk, perché intanto volevo farvi ascoltare il nuovo disco dei Kola. Si chiama Cost of Living Adjustment, per la Fire Talk, lo recensisce per Calport Raffaele Concollato, che dice che hanno una certa continuità con gli Out, la band madre da cui sono nati. Ricordo, la band è formata da Tim Darcy, Ben Stidworthy, Evan Cartwright, e vengono da Montreal. Qui però, dice lui, è un terzo disco in cui si rompe quell'equilibrio per lasciare posto al caos, dice. First Position anticipava questo album e dice che già da lì qualcosa cambiava. C'è una nuova tensione claustrofobica, la chitarra di Darcy si muove tra riverberi e distorsioni, un manifesto sonoro che quindi sottolinea il cambio di marcia, che espande molto la sua musicalità, e sono sempre legati a un certo post-punk, ma lo deformano in un modo imprevedibile. C'è un brano molto forte che è Sitting, e uno dei riff più potenti che ha scritto il gruppo, dice Raffaele, e un po' cita i Sonic Youth questo brano, la batteria che è un crescendo, sospesa, rallentata, poi esplode in un grandissimo ritornello. E comunque, ecco, un disco piaciuto molto a Raffaele, gli dà un 77, e noi lo apprezziamo con un brano che poi anche con Samuele avevamo detto magari lo passiamo nella puntata dedicata a Calport, poi invece è rimasto un attimo indietro nelle scelte, ma questo è Skywriters Saig dei Kola.

Prendiamo ancora in considerazione le pagine di Calpors, ma per un articolo invece di Mio Pugno, che era la top della settimana del 25 aprile. E qui avevo citato, quelle notizie un po' uscite in quel momento, sembrava che gli Oasis fossero lì per annunciare il tour 2027, invece ancora non è successo. E c'è stata la presentazione di un singolo, di un brano nuovo da parte di Michael Stipe al Late Show. Late Show che credo abbia anche chiuso ora i battenti, ospitando Paul McCartney, pensate, proprio nell'ultima settimana. E poi era anche uscita la notizia delle ristampe di Graham Coxon, nonché di un disco nuovo. Questo uscirà il 19 giugno, Castle Park. E poi altre novità, chiaramente, di quella settimana musicale, senza tirarle fuori tutte, volevo parlare, a proposito di indie pop, quindi lo tiriamo un attimo fuori già adesso, dei Season 2, che è una super band che viene da Melbourne e riunisce i membri di Parsnip, The Stroppies e Phil and the Tiles. Sono nati nel 2024, quasi tutte donne, a parte Matt Powell, con brani frizzanti che secondo me tirano abbastanza in ballo la tradizione australe, quella gloriosa, no? Di The Clean, Verlaine's, tutto quel movimento Flying Nun, però anche andando in America o comunque dall'altra parte dell'oceano, perché ci sono anche rimandi ai Beat Happening, a certe esperienze indie proprio tipiche tra 80 e 90, a Vaselines, anche il cosiddetto noise pop. Quindi dico che questi Season 2 producono grandi melodie hooks fatte per ballare e pensare. E Power of Now è l'album che ho anche recuperato grazie all'Upset the Rhythm, che lo distribuisce in Europa, e in cui è contenuta Becomes a Dream, brano che secondo me è davvero una bella bombetta indie pop, e che ho scelto, insomma, per rappresentare al meglio l'album. E speriamo, insomma, anche loro che possano bissare questo esperimento, andare avanti con il progetto, perché già l'esordio è davvero molto, molto affascinante e riuscito. Andando avanti, ora ci fiondiamo su una doppietta di brani di artisti che mettono anche molta elettronica nella loro musica, elettronica, rap, e abrasività in generale, e cominciando da The Lip Critic. Prendo la recensione di Impatto Sonoro per descrivere Theft World, il loro nuovo album uscito per la Partisan, un turbinio di breakcore, voci urlate e ritmi forsennati che lascia davvero pochi attimi di tregua, dice Fabio Gallato. Theft World è un album davvero compatto, molto sperimentale, anche questo comprato da Giacomo. Lui scrive che ideale se ti piacciono Man in Indiana, Model Actress, e sì, sono più o meno una triade in cui si inseriscono appunto anche i Lip Critic, perfetta di questo nuovo suono in cui si mescolano, dice lui giustamente, digital hardcore, glitch, drum and bass, dance punk. Loro vengono da Brooklyn e questo è il loro secondo disco. Dice che un limite di questo album è che per tenere l'ascoltatore incollato deve premere sempre a tavoletta, sia per quanto concerne l'adrenalina che l'esperimentazione. Ci sono due batteristi nella formazione, Danny Eberle e Michael Sandvig. Brett Kayser è un po' il leader, scrittore dei brani. E poi ci sono sample sintetici ad opera di Connor Clates. E quindi, per quanto riguarda l'album, per Fabio Gallato, proprio questi brani più tosti, Talon, Drumming with Izzy, in cui ci sono anche elementi black metal, afrobeat, Charity Dinner molto forte, creano un album compatto con qualche difetto magari, un disco umano in cui si oscilla tra intuizioni brillanti e follia e altri di crisi,
in un saliscendi non perfetto ma elettrizzante. Io devo dire che è un album che ti attira, poi sicuramente questo mood molto cupo, però anche ballabile, anche tirato, che gli amanti anche del rock più duro potrebbe piacere questo album. E quindi io ho scelto, per rappresentarlo al meglio, la traccia Legs in a Snare, Lipcritic.

ultima parte di Indipendenze. Avrete senz'altro riconosciuto, perché è un gruppo davvero diventato virale, credo, negli ultimi anni, le sonorità e la musica dei Kneecap. Kneecap, tornati con un album il primo maggio, uscito il primo maggio, che si chiama Fenian, per la Evelly, e prodotto da Dan Carey. Quindi probabilmente grazie al tramite di Graham Chatten dei Fontaines D.C. sono arrivati a lavorare con Dan Carey. Un album che segue il debutto fortunatissimo Fine Art, e che probabilmente alza ancora di più le aspettative. Intanto è un lavoro che merita il 7.7 di Pitchfork, e altre recensioni davvero lotevoli, ad esempio Irish Times dà il massimo dei voti. Poi loro chiaramente sono nordirlandesi, rappresentano molto bene questa nuova scena anche politica, che comunque lotta per i propri diritti, per quelli dei più deboli. Un album in cui compaiono anche grandi ospiti, come ad esempio Kay Tempest, e come Aoife Brian, e Rois, tante voci dedicate proprio al rap più in voga negli ultimi anni. E comunque, per sottolineare l'importanza di questo disco, è andato primo in Australia nella classifica hip hop, primo in classifica irlandese, chiaramente nella classifica scozzese. Alla UK è andato al secondo posto, ma primo nell'Independent Albums, nella UK R&B Albums primo, e poi anche un'altra serie di ottimi piazzamenti in Francia, in gran parte dell'Europa. Insomma, è stato un disco davvero accolto benissimo, e parlo di loro anche perché intanto saranno al Primavera, pensate, il sabato alle 3 di notte, ultimo giorno, probabilmente ultimo live che spero mi farò, saprò le forze. E poi invece sono anche attesi a metà giugno in Italia, ad esempio c'è una data bolognese in cui sono rimasti proprio gli ultimi biglietti, al Sequoie Park. E noi abbiamo ascoltato Smuggles and Scholars, uno dei primi singoli estratti da questo disco. E niente, chiudiamo con una bella anticipazione. Ringrazio gli amici della Skype Walks, e quindi Amelia e Rob, per avermi inviato questo disco che uscirà solo il 17 luglio, Pets Sounds, ma che proprio oggi vede la release del primo singolo Undercut, che è opera di Brian Bilston e i Catenary Wires. Come dice il titolo di questo album, sono tutte canzoni dedicate agli animali domestici. Però quello che fa specie sono le partecipazioni nella scaletta di grandi artisti, anche del passato, dell'indie pop. Ad esempio Magnetic Fields chiudono l'album con Feed You Your Leash Is Too Long, grande brano estratto da 69 Love Songs. Però ci sono anche gli US Eyeball, un buon duo scozzese indie pop, Jetstream Pony, che molti avranno anche ascoltato un po' nelle nostre puntate precedentemente, nuove band di casa Escape Walks come The Courts, Rail Card, ci sono gli ottimi Special Friend, quindi una compilation di indie pop consigliata a chi ama sia i propri animali domestici sia comunque le grandi melodie in DIY, in lo-fi, di questo genere sempre bravo a rinnovarsi, e che ha anche in Amelia e Rob due grandi promotori e sostenitori che ancora realizzano dischi magnifici. Quindi 15 pop song sugli animali, e fra le migliori band indie pop del mondo scelte così. E quindi chiudiamo con questo bellissimo brano, anteprima di un album in uscita il 17 luglio, Pets Sounds, da parte di Skep Walks. E vi ringrazio per il vostro ascolto, e noi ci risentiamo la prossima settimana, in cui dovremo tornare con After the Party,
E poi è prevista anche un'ultima puntata con il buon Marco Turci, quindi Indipendenza versus Microwave o viceversa, per finire un po' in bellezza questa stagione 25-26 e augurarvi buona estate. Intanto grazie a tutti, ciao, un abbraccio e tanti saluti da Matteo.

0: How I wish I was my cat.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: cercare di andare verso una maggiore omogeneizzazione di questi comportamenti.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Casey Robertson in apertura, Where the Wild Horses Run, nel suo ultimo singolo. Blaine Rudd è nato e cresciuto nell'Alabama orientale, ascoltando un mix di musica di classic country da parte del padre e musica gospel del sud da parte di sua madre. Ha iniziato ad esibirsi a 19 anni suonando cover nei bar locali intorno ad Auburn in Alabama, cosa che gli ha permesso di costruirsi una base di fan regionale. Ha iniziato a scrivere canzoni intorno al 2018 ed operando come artista indipendente senza il supporto di una major è comunque riuscito ad accumulare milioni di streams su Spotify. Nei suoi testi racconta la vita della working class descrivendo le gioie e le difficoltà delle piccole città. Blaine Rudd, Ethan Country.

Stephen Country, Blaine Rudd. Rachel Brooke è originaria del Michigan, è cresciuta in una famiglia di musicisti. I suoi genitori suonavano infatti in una band bluegrass, cosa che l'ha fatta avvicinare fin da piccola alla musica country, quella old school. Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 5 anni per poi dedicarsi alla batteria, poi alla chitarra acustica e infine al banjo. Prima di votarsi alla musica country, durante l'adolescenza suonava la batteria in una band punk tutta al femminile. Ha pubblicato il suo album di debutto da solista omonimo nel 2008 e come fiera artista indipendente si occupa dell'autoproduzione, dell'autopubblicazione e della promozione della sua musica ed è, nonostante tutto, riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo al di fuori del circuito musicale mainstream di Nashville. Rachel Brooke, The Real Pretender.

Little Pretender, Rachel Brooke. Eric Lee Bedenfield è nato a Martinez in Georgia e la sua musica è la figlia del Southern Rock e di ciò che il country era una volta. È salito alla ribalta con il suo album di debutto omonimo nel 2007 e nel 2008 è stato nominato da New Music Weekly uno dei 10 migliori artisti da tenere d'occhio. Eric Lee Bedenfield è tornato sul finire del 2025 con un nuovo album intitolato Resurrection, un titolo, un programma, Too Much Lonesome.

0: Lee Bedingfield.
1: Come on and hop in the truck, dog.
0: Jenny Tolman è nata e cresciuta a Nashville. Suo padre Stevie, negli anni '80, faceva parte del quartetto degli Indian River Boys ed ha cantato come corista nell'album di Garth Brooks, No Fences. Ha imparato a suonare il pianoforte da sola ad orecchio quando aveva 3 anni e, dopo aver ricevuto una chitarra per il suo 16° compleanno, ha iniziato a comporre le sue prime canzoni country. Per contrastare le crisi d'ansia causate da un rapporto finito male con un fidanzato violento durante il suo primo anno di liceo, si è dedicata alla scrittura di canzoni come via di fuga terapeutica. Il suo album di debutto è stato pubblicato nel 2020 ed ha riscosso un incredibile successo di critica, raggiungendo la 24esima posizione nella Top 40 di Rolling Stone. Ha ampliato il suo pubblico partecipando al reality show The Road, il programma prodotto da Blake Shelton e Taylor Sheridan. È inoltre la creatrice e la curatrice di Cowgirls at the Cowboy, il primo festival di musica country interamente al femminile ospitato nello storico Million Dollar Cowboy Bar di Jackson Hole in Wyoming. Jenny Tolman, Show Pony, il suo ultimo singolo. She ain't

Jenny Tolman, Show Pony. La stazione radio WSM e il Grand Ole Opry furono entrambi creati dalla National Life and Accident Insurance Company di Nashville. Dopo la sua fusione con la Third National Bank nel 1968, i dirigenti della neonata società, la NLT, decisero di spostare il Grand Ole Opry dal Raymond Auditorium nel centro di Nashville, dove era stabilito fin dal 1943, in un altro luogo. All'epoca il Raymond non aveva camerini, i bagni erano inadeguati, il parcheggio era quasi del tutto inesistente, non c'era l'aria condizionata e la popolarità dello spettacolo era in costante aumento, con un pubblico settimanale che superava la capienza della sala, che era di soli 3.000 posti. Inoltre, la zona intorno al Raymond ospitava diverse attività commerciali che i dirigenti della NLT ritenevano dannose per l'immagine della musica country: negozi di alcolici, librerie per adulti, alberghi e ore, e quasi quotidianamente c'erano sparatorie per strade e le macchine venivano scassinate. Nel settembre del 1969 la NLT annunciò la costruzione del parco a tema Opryland USA, di una nuova Grand Ole Opry House climatizzata con una maggiore capienza, un ampio parcheggio e di un hotel da 150 camere chiamato Opry Town Inn. Tutto questo in una zona non ancora sviluppata della città. Opryland era organizzato in base ai diversi generi musicali che avevano influenzato la musica country. Una parte del parco aveva un'atmosfera tipica degli Appalachi con musica bluegrass e un'altra era dedicata al jazz. Il parco includeva anche alcune attrazioni, anche se meno numerose, di altri parchi di divertimento. Opryland USA aprì il 3 di giugno del 1972, solo 8 mesi dopo Disney World, diventando il primo parco divertimenti dedicato alla musica dal vivo. Il suo slogan era Home of American Music e ospitava esibizioni dal vivo di Minnie Pearl, Roy Acuff e tanti altri. Fu la principale meta turistica di Nashville per quasi 30 anni, attirando circa 2 milioni di visitatori all'anno. Opryland USA ha chiuso i battenti nel dicembre del 1997, quando la Gaylord Entertainment ha preso la sorprendente e improvvisa e impopolare decisione di chiudere il parco e costruire al suo posto l'Opry Mills Mall. I dirigenti di Gaylord hanno poi in seguito ammesso che la sua chiusura è stata un errore madornale. Roy Acuff, As Long As I Live.

vi parlerò di loro prossimamente in un episodio del Country Bunker Medicine Show. Dunglin and His Sunday Best sono una band londinese guidata dal chitarrista di Fingerstyle, Dunglin, che si è trasferito a Londra dalla sua città natale di Birmingham nel 2016 ed ha trascorso alcuni anni esibendosi in vari bar della città, affinando così la sua musica e costruendosi una reputazione come un bravissimo performer dal vivo. La band si è costituita nel 2023 e si è subito affermata sulla scena musicale britannica, conquistando il pubblico con quel sound vintage dal sapore americano. Nel 2024 hanno pubblicato 3 singoli che hanno registrato dal vivo su nastro in uno studio analogico, utilizzando microfoni vintage degli anni 40, catturando così quel suono autentico e senza tempo di quel periodo. Dunglin and His Sunday's Best, If She An Angel Straight From Heaven, Tame as the Devil Straight From Hell. If she's a-

John Glenn and his Sunday's Best. Non ripeterò il titolo della canzone, altrimenti arriviamo alla fine della puntata di quest'oggi. Dave Monks è nato in Ontario, in Canada, ed ha alle spalle una carriera pluridecennale fatta di varie collaborazioni con diverse band. Nel 2005 ha cofondato il Tokyo Police Club a Newmarket in Ontario insieme a alcuni amici d'infanzia. La band ha raggiunto il successo sulla scena indie rock di fine anni 2000 e dopo un periodo di grande successo i Tokyo Police Club hanno annunciato il loro ritiro avvenuto alla fine del loro tour d'addio nel 2024. Monks ha firmato allora con la Dine Alone Records per incominciare il suo progetto da solista. Dave Monks, Songs of the Week.

Songs All the Week, Dave Monks. Emily Zeck è nata in Georgia, ma è cresciuta a Vero Beach in Florida. Ha incominciato a costruirsi un seguito di oltre 500,000 di fan su Instagram e TikTok, pubblicando canzoni di pop acustico, melodie per ukulele e brani con influenze reggae. Col tempo la sua musica si è evoluta in un genere country che lei definisce Coastal Cowgirl Blues, descrivendolo come un incontro musicale virtuale tra Dolly Parton e i Beach Boys. I suoi testi trattano degli elementi più semplici della vita di campagna. Gestisce una comunità su Patreon dove condivide demo e musica inedita. Parallelamente alla sua carriera musicale, gestisce Soul Arch Club, un'azienda di abbigliamento e lifestyle per surfisti. Emily Zeck, Old is Gold.

Emily Zeck, Hold This Gold. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Owen Morton, List of Things to Do.